0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Benvenuti all'ascolto di questo veloce aggiornamento delle 2:00. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Prezzi dei carburanti in calo, i dati sono del Ministero, la benzina sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende a 2,28. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini.
3: Siamo una squadra forte, possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
2: Con le parole dell'Azzurro ci fermiamo, grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra circa un'ora.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del sito sorriso.it. Dal player della pagina Facebook Radio Sorriso. Da condividere con i tuoi contatti. Dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. Sono queste, infatti, le ultime notizie. La giornata di venerdì si preannuncia complicata per chi sceglierà di utilizzare i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di immobilizzare diversi comparti del paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è contro il caro vita, chiedendo misure per il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'estero, nel sud della Francia, allerta rossa per pioggia e inondazioni. Lo annuncia l'agenzia Metro France, sottolineando il possibile arrivo di un evento eccezionale in una parte di queste zone. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla più grande vigilanza, limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità, afferma il ministro, aggiungendo che i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati. In Argentina, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Si tratta di un riconoscimento per la sua carriera sportiva e per il modo in cui ha rappresentato la nazione. La massima onorificenza verrà consegnata al calciatore il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla nazionale, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Aggiornamento delle 4, ben ritrovati. Anche il mese appena cominciato sarà ricco di scioperi e riguarderà il trasporto pubblico locale, quello aereo, la sanità e la scuola. Oggi, 2 ottobre e poi il 30, saranno due giornate calde che interesseranno diversi settori. Il primo sciopero, quello di oggi, è stato proclamato da CSL con l'adesione di Fisi e riguarda il trasporto ferroviario dalle 11 alle 14 di oggi. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Prezzi dei carburanti in calo, i dati sono del Ministero, la benzina sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende a 2,28. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini. Grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra circa un'ora.
4: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Ben trovati ancora una volta con questo nuovo appuntamento delle 5 con l'informazione. Giorgia Meloni ieri ha inaugurato il Salone Nautico a Genova e c'è stata polemica perché la sindaca Saris è stata esclusa dalla presenza sul palcoscenico. La prima cittadina non è stata invitata per il taglio del nastro dell'evento. Se volevano togliermi attenzione, ha commentato, non ci sono riusciti. La premier si è detta dispiaciuta dell'errore dell'organizzazione. E ora parliamo delle primarie del Campo Largo. Sentiamo quali sono gli sviluppi delle ultime ore dal senatore del PD Antonio Misiani.
3: Noi crediamo che l'individuazione del leader della coalizione di centrosinistra debba avvenire o, come accade in tutti i paesi europei, scegliendo il leader del partito più grande della coalizione, oppure attraverso elezioni primarie. Le abbiamo inventate noi del Partito Democratico in Italia e riteniamo possano essere uno strumento utile, naturalmente con la condivisione delle altre forze della coalizione.
2: Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma ha chiesto di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tulliani, del fratello Giancarlo e del padre Sergio. Erano accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione, a risentirci alle 6 con le previsioni del tempo.
4: Come trasformare una zucca?
5: In una carrozza?
4: No, in una pista da ballo.
5: Semplice, con Sorriso in Piazza.
6: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it. Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
7: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
6: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
8: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Come trasformare una zucca...
9: in una carrozza?
8: No, in una pista da ballo.
9: Semplice, con Sorriso in Piazza.
10: Questa sera, a Caurera Sette Ville, Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Sorriso.
17: Cari amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
16: Sorriso!
18: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Buona fortuna, buona fortuna, buon viaggio a chi è felice nella vita. Tararara. Davide, quando è che facciamo un duo io e te? Tu suoni, io canto. Questo per annunciare il nostro Davide, che anche oggi, in occasione di questo venerdì 2 di ottobre, la festa dei nonni, dopo ne parleremo, ha dato la nostra sigla settimanale, è vero? Ma aspetta, perché di venerdì c'è uno strano profumo di pulito. Devo sentire che. Tranquillo? Tranquillo. Davide, vai!
1: E buongiorno, e buon dì.
0: Sì.
1: Finalmente è venerdì.
0: Sì, è venerdì.

0: una
1: batta.
0: Ma che bella giornata. Ma che bella giornata. Ciao.
1: Grazie. A volte sai, comincia anche di fretta e ci scappa pure la marchetta. Davide, grazie. Batti 5. Vediamo se siamo riusciti a cambiare l'umore della nostra regina madre, perché sai, non tutti i giorni sono uguali, sai, a volte va bene, a volte va male. Stamattina, devo essere sincero, non l'ho sentita ancora, sentiamo.
2: Sorrisino bello, sorrisino
1: sì.
2: Caro,
1: sì.
2: Canta con me.
1: Sì.
2: Awimowe, awimowe, Giovanni è con te. Buongiorno, Joe.
1: Ciao. Pensavo continuasse. Il leone si è addormentato, chissà cosa ha mangiato. Però noi, cioè, adesso siamo qui a celebrare questo venerdì, però non sappiamo mica se è venerdì, potrebbe essere benissimo un altro giorno. Però fortunatamente per noi annoveriamo nel nostro gruppone di amici Radio Sorriso l'uomo calendario, lui non sbaglia mai. Quasi mai.
3: Ciao Gio, sì. Buon venerdì a te e a tutti i sorrisini. Ciao, buon...

sorriso alle 6:16 del mattino. Hola, al momento oroscopo del venerdì. L'Ariete, ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L'inventiva e l'impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati. Chi è in coppia avrà idee ed intuizioni per rafforzare il legame d'amore. Torelli! In amore ci sarà un clima un po' freddo a causa delle agitazioni del partner, no? Vivendo insieme esperienze avvincenti e frequentando nuovi territori si ristabilirà una spontanea complicità che alimenterà desiderio ed interesse. Gemelli, complice la luna nel segno, è il momento ideale per riprendere una comunicazione interrotta e, grazie alla fiducia in voi stessi, anche le imprese più azzardate giungeranno in porto. La perfetta forma fisica vi aiuterà nelle nuove conquiste. Beati voi che siete in perfetta forma fisica. Io c'ho dolori da tutte le parti anche questa mattina. C'ho la schiena, guarda, non riesco a stare dritto.

Attenzione, attenzione, tocca il cancro. Parlare delle vostre aspirazioni con la persona che amate servirà a consolidare la coppia e a farvi conoscere meglio. Troverete spunti piacevoli per divertirvi in compagnia dei familiari e dei vostri amici. I single oggi avranno un fascino particolare. Mamma mia, sguardi magnetici, Leone, il tempismo, l'intuito e il favore degli astri vi faranno trovare al posto giusto nel momento più opportuno. Riuscirete così a concludere un affare molto redditizio, spiazzando tutti gli avversari, anche quelli più esperti. Godetevi il vostro momento di gloria. Vergine, sul lavoro è giunto il momento di elaborare nuove idee e progetti. Date ascolto anche alla voce dell'intuito e della fantasia. In amore, dubiterete dei veri sentimenti che prova il partner nei vostri confronti solo a causa della vostra insicurezza. E adesso è il momento del ciaccia. Ho chiamato Marco Riboni, che ha fatto questa canzone che è veramente molto bella.

0: 6:30, non ancora precise. Va bene, adesso immagino qualche maromucchietto c'è in casa, già sveglio, sta già guardando la televisione. Ti spegni la televisione, spegni la televisione, che si imbacuca subito di prima mattina. Deve andare a scuola, deve andare all'asilo. Oh, fategli sentire la radio, perché adesso ho messo: bambinello caro e bello, questo è il momento di farti aiutare a mandare un messaggino qui alla radio del sorriso, è vero, per i tuoi nonnini. Oggi è la festa dei nonni, bello sarebbe sentire qualche bimbo adesso, no? Che avete qualche marmocchietto da spedirmi via 345 48 45 663. Dai, che voglio sentire i marmocchietti, ma anche quelli più grandicelli. Dai. Un saluto ai nonni, un ringraziamento ai nonni. Io vi mando i miei bambini!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray!
5: I probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica. Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
15: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

Borghesi su Radio Sorriso alle 6:41 del mattino. Questo è il momento oroscopo di Radio Sorriso. Noi ve lo personalizziamo anche volendo, basta scrivermelo, la bilancia, personalizzala un po' per me che sono Federica. Va bene, ok, capito come si fa? Bilancia, i sogni possono aspettare, concentratevi sulla realtà quotidiana cercando nel frattempo di non stancarvi troppo. Forse avete accettato troppe responsabilità e troppi doveri e oggi ve ne renderete conto, sarete attratti da qualcuno molto diverso da voi. Scorpione, Venere e Mercurio saranno favorevoli e vi aiuteranno a rendere la giornata molto piacevole. Sarà essenziale agire in armonia con chi vi sta vicino e decidere come passare il fine settimana che si annuncia potenzialmente ottimo se ben organizzato. Sagittario, Marte annuncia qualche burrasca sul lavoro. Fate valere le vostre opinioni e difendete i vostri interessi, ma ricordate di usare sempre il buon senso. In amore crescerà la complicità con il partner. Qualcuno potrebbe abbagliarvi con la sua bella presenza. Bene,

cantanti neomelodici mi fanno impazzire, mi fanno impazzire. Weekend, facciamo amore. Facciamo amore nel weekend. E tutti gli altri giorni. Tutti gli altri giorni no. Facciamo un cambio, va, meglio fare. Riposiamo nel weekend, facciamo amore tutti gli altri. No, no. Bravo, Manuel Rodi su Radio Sorriso a 10 minuti alle 7. Adesso chiudiamolo questo oroscopo del giorno. Nel weekend. Capricorno, oggi sarete particolarmente riflessivi e proverete il desiderio di applicarvi ad un lavoro creativo. L'insicurezza potrebbe indurvi a soffocare sentimenti nascenti o desideri non ben definiti. È solo timidezza, ma qualcuno troverà la chiave per aprire il vostro cuore. Acquario, intelligenza ed intuito vi consentiranno di ottenere risultati positivi. Sarete decisi ma disponibili, fantasiosi ma realisti, seri ma non severi. Usate prudenza nel riferire ciò che accade in ufficio, perché alcuni colleghi invidiosi che ci sono dappertutto potrebbero travisare le vostre parole. Pesci, le stelle indicano instabilità, imprevedibilità, sorprese e possibilità di temporanei cambiamenti di rotta. Oggi il vento astrale cambierà direzione continuamente. Prendete la cosa con spirito sportivo, dato che non sarà possibile modificare l'andamento degli eventi. Bella! Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi.

vuole, maestro, Nel weekend devo perfezionarlo un pochettino dopo, sai che serate. Gianni e Giovanni Dego. Adesso ci devo pensare al nome.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Come trasformare una zucca...
3: in una carrozza?
6: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in piazza.
7: Questa sera, a Caurera Sette Ville, Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 7:03.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: La situazione sulle autostrade, buongiorno e bentrovati. Sulla 4 coda per traffico intenso tra Grumello e Bergamo e Tramonte e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 24 coda tra Fine Complanare e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sempre a Roma, coda sulla 1 tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 13 lavori in corso, prudenza dunque per il personale presente in strada alla barriera di Padova Sud. Sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti perché il traffico è intenso tra lo svincolo della statale 36 del lago di Como e Comonza e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Sulla A23 lavori tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna verso l'autostrada A4. È tutto, buon viaggio!
14: SA Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
16: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sorry.

Tonelli, ma che bella mazzurca, e via la nostra seconda parte della trasmissione. Ma che bella giornata! È una giornata meravigliosa! E

0: Radio Sorriso, ora 7:17, buongiorno, buongiorno, il primo nonno a scendere in pista stamattina, in questo venerdì 2 di ottobre, giornata in cui si festeggiano tutti i nonni del mondo, è nonno Lele di Campalto, pronto.
1: Buongiorno Giovanni, ciao. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto, sì. Buona giornata a tutti. Ci sentiamo, Lele di Campalto ti saluta, ciao!
0: Ciao! Adesso da nonno Lele di Campalto a nonna Miriam di Pordenone.
2: Buongiorno buongiorno a tutti e i nonni all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi è la festa nazionale dei nonni.
0: Sì.
2: E scusate se parlo così, ma anch'io purtroppo sono dolorante, ma bypassando questo.
0: I dolori dei nonni dell'età, tesoro.
2: Un ringraziamento va a loro che si prendono cura di noi nipoti ogni giorno e che danno tutto senza mai chiedere nulla in cambio.
0: Brava.
2: Lo dico in particolar modo perché anch'io ho una nonna così, molto dolce e molto paziente, quindi la ringrazio di tutto cuore. Non è all'ascolto, già lo so, ma comunque la ringrazio lo stesso e ringrazio anche tutti gli altri nonni che ascoltano questa meravigliosa.
0: Brava.
2: Buona giornata.
0: Brava, brava nonna Miriam, brava. Un ringraziamento, cioè le carinerie nei confronti dei nonni bisogna per forza di cose farle tutti i giorni perché sono assolutamente indispensabili adesso nelle famiglie moderne, se non ci fossero i nonni, I nonni sono la memoria che non invecchia, sono le mani che hanno lavorato tanto e che ora hanno solo voglia di accarezzare, sono la calma dopo la tempesta, il profumo di casa, la favola detta due volte perché prima non l'abbiamo sentita bene, no? Sono le radici che ci tengono fermi quando il vento è forte, le ali che ci lasciano andare senza paura. Grazie ai nonni, non siamo mai diventati grandi, siamo sempre un po' bambini. I nonni che non ci lasciano mai soli, hanno già vissuto il nostro futuro e ci aspettano lì, no? Con il sorriso naturalmente stampato sulle labbra. Auguri ancora a tutti i nonni, siete il nostro tesoro più grande. Se volete dire la vostra, ditela utilizzando il 345 48 45 663. Evviva i nonni! Abbiamo una canzone che parla. Ne abbiamo. Dalle parti di Marghera si direbbe ne abbiamo una caterva di canzoni dedicate ai nonni. Buongiorno anche a Paola di Pozzuolo, che rileggo molto volentieri dopo mesi. I nonni, mi canta Daniele Tarantino.

0: Ciao Galeotto con Loris Gallo su Radio Sorriso. Ciao, ciao nonni. Abbiamo nonno Paolo? No, sentiamolo.
1: A proposito di nonno,
0: sì.
1: Come ti definisci tu, Giovanni, in questa categoria?
0: Non sono nonno.
1: Perché ormai siamo nonni che noi qua. Ciao, ciao.
0: Non ho capito il finale, no? Non sei nonno. Io, cioè, l'età ce l'ho, insomma. Ma in realtà, insomma, ci sono nonni. Ricordo i miei primi suoceri, insomma, sono diventati nonni a 48 anni, a 63, con tre figli. Il più vecchio, Nicola, insomma, il più grande, ha 39 anni. Ma ho tutti i figli pronti io per sfornare un pupariello, però non vogliono farmi diventare nonno. Abbiamo una quasi nonna, però. Pronto?
2: Ciao Giovanni.
0: Sì.
2: Allora, auguri a
0: sì.
2: tutti i nonni.
0: Sì.
2: Che sono in ascolto di Radio Sorriso e tra sì. un qualche giorno diventerò nonna anch'io.
0: Che bello.
2: Perché la mia gloria mi.
0: Sì.
2: Mi darà un bel maschietto che
0: sì.
2: si chiamerà Bruno
0: sì.
2: e io sono felicissima, così il prossimo anno festeggio anch'io
0: che
2: la
0: bello.
2: Festa dei nonni.
0: Che bello.
2: Ciao, buona giornata. Se
0: okay.
2: poi metti qualche canzone.
0: Vabbè. Luca Bergamini,
2: Luca
0: ho capito. Lo sapevo.
2: Ciao, buona
0: ok. I nonni, ribadiamo questo fatto che i nonni sono assolutamente importanti, no? Perché ci amano due volte, no? Prima come genitori e poi come nonni, no? Ci insegnano le cose di una volta, no? Ci danno tempo, pazienza, le caramelle nascoste in tasca. Madonna santa, che ricordi che ho della mia nonna Luigia, l'unica che ho conosciuto, le caramelle in tasca. Con loro il tempo va più piano e ogni momento diventa praticamente un bel ricordo, no? Cari i nostri nonni, auguri, siete

Beh, che poi gli abbracci mettono a posto. Vi siete mai resi conto? Quando avete la giornatina, quando vi è successo qualcosa, un abbraccio della nonna ti tira fuori dall'impaccio e dall'impiccio. E adesso sentiamolo, va. Luca Bergamini che mi canta Fabio Concato. Che bella canzone questa, è la domenica bestiale.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
12: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
13: Come trasformare una zucca?
12: In una carrozza?
13: No, in una pista da ballo.
12: Semplice, con Sorriso in Piazza.
14: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
15: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché no?

ho preso la notizia, insomma. Sì, qualche giorno fa è stato lanciato anche un è stato argomento del giorno, si parlava di caffè, no? E vedo che stamattina mi propongono. Che boia, così caro costa. Io è una vita che non prendo un caffè al bar, a parte le macchinette qui alla radio. O la mochina più che mochetta in casa mia. Vabbè, caffè ci costa un occhio della testa, no? La tazzina è sempre più cara. Sono state analizzate 19 città italiane, dal bancone del bar, ma anche alla bocca di casa. Il rito più italiano, diciamo che sta diventando meno economico, insomma, è salito a vista d'occhio. Dopo parleremo, insomma. Voi andate al bar o fate a casa? Come siete organizzati?

veramente alla grande. Allora, il caffè. Il caffè non è mai stato solo una bevanda, no? Diciamo che è spesso la scusa per prendersi una pausa, che so, tra una riunione e l'altra, per fermarsi 5 minuti, no? È il rito dopo il pranzo, no? È anche diventato il ci prendiamo un caffè, no? Che spesso sottintende tutt'altro, no? Ci prendiamo un caffè che dopo zoom, zoom, zoom, zoom. No, restiamo sul caffè. Continuiamo ad ordinarlo con la stessa naturalezza di sempre, ma il suo prezzo è sensibilmente cambiato, no? Trasformando il gesto, diciamo più democratico, del nostro quotidiano in una costosa abitudine. Accidenti, eh. La tazzina costa più di qualche anno fa e il cambiamento, centesimo dopo centesimo, comincia a farsi sentire. Secondo dati Istat, il prezzo del caffè acquistato per il consumo domestico ha registrato una forte accelerazione negli ultimi anni, mentre le rilevazioni dell'osservatorio e del Made in Italy mostrano aumenti dell'espresso in tutte le 19 città che sono state prese in considerazione e monitorate nel confronto tra giugno 21 e giugno 2026, da Bolzano a Catanzaro, eh? La mappa del caro caffè. Allora, vediamo un po'. Il prezzo si colloca generalmente tra 1,20 euro e 1,40 euro. Non esiste quindi un listino nazionale, no? Il costo cambia da una città all'altra. In cima alla classifica dei prezzi si trova Bolzano, lì bevono caffè, mentre Catanzaro rappresenta l'estremo più economico, no? Tra i centri analizzati. Vabbè. Dove ci prendiamo 5 ore e dove andiamo? Prendiamo l'aereo, andiamo a Catanzaro e ci prendiamo il caffè, che lì costa poco. Mamma mia, un euro e 60, posti, mamma mia. No, veramente io non lo prendo mai al bar il caffè, solo da macchinetta. Non prendere, lascio tutto, risparmio i soldi del caffè, però quelli per il rossetto li spendo volentieri.

Stratos Bassissi e la voce di Irene Vioni, che vogliamo dire di questa straordinaria artista. Meraviglia! 5 minuti e saranno le 8 del mattino. Vi ricordo che oggi avremo modo di condividere l'oretta in più, insomma, l'oretta durante la quale io farò tutto quello che vorrete. Tu proponetemi qualche cosa, io la farò. Dovete propormi qualcosa di bello e di interessante, di piacevole, insomma, utilizzando il numero 345 48 45 663. Tornando al caffè, aspetta, andiamo a Brescia, Gian Pietro mi scrive: da noi il prezzo varia da 1,30 a 1,50, il cappuccino da 1,50 a 2,50, dipende da dove vai. E me ne sto a casa e non li spendo, io ho troppi soldi, e sarà anche buono lì il cappuccino a Brescia, ma me lo faccio a casa, Madonna santa.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 8:04.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Estero Letto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba,
7: puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Sorriso!
20: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
22: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
23: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
25: Bollettino Digiversario numero 1.
26: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
25: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Sorriso!
27: È il momento di A Pieno Ritmo!
28: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Classe 1 edizioni, la Fabiani è dei nostri. Ale ale, ale ale, ale ale, ale ale. Sono quasi le 8:15, 8:13 per essere precisi. Stiamo vivendo questa giornata dedicata solo ed esclusivamente a questi nonni. Se volete dire la vostra, ne stiamo parlando alle 6 questa mattina, se volete dire anche la vostra, liberi di farlo utilizzando il numero 345 48 45 663. Allora, aspetta che mi rivolgo al muro, trovo la Cate. La Cate dal Caterina, Caterina, provincia di Udine. Poi Annalisa di Silea per Beniamino di Silea. Da Silea mi arriva anche Beniamino e arrivano, sparano i messaggi entrambi, no? Stesso mai, pum pum, arrivano. Poi, mamma mia, ah, saluti al Venezuela, Gabox, avevo letto da Venezia, ma c'ho l'occhio impallato e venerdì comincia a tremarmi l'occhio sinistro. Ciao amico dal Venezuela, Laura Cervarese di Giampietro di Brescia, già ce ne siamo occupati. Paolo L'Alpino, già l'abbiamo fatto arrestare. Bene, siamo a posto. Chi è? Aspetta che qua hanno firmati i messaggi perché non sono in grado di riconoscervi. Aspetta, vediamo che se riesco a fare questa manovra. Antonio, Antonio, perché non mi firmi i messaggi, Antonio? Vabbè, posso andare con la musica? Abbiamo l'orchestra Baguti adesso con la mazurka dedicata alla nostra Carlottina, la Carlotta.

grande Ruggero Scandiuzzi. Radio Sorriso alle 8:22 del mattino di questo venerdì, che dal punto di vista meteorologico si presenta, non riesco a capire ancora che giornata sarà. Gli esperti dicono bella, quindi si aprirà, non è ancora bella con il sole splendido splendente, perlomeno qui nella città del Giorgione, la fantastica, meravigliosa Castelfranco Veneto. Va bene, tra poco devo dividere i team, devo fare team montagna, team mare, ma mettiamoci pure il terzo e team città. Insomma, sembra che vivere vicino al mare o in una località di mare possa allungare la vita, e qua allora per il prossimo pensionato Giovanni Zani dovete aiutarmi, voi che abitate nelle varie località di mare, anche sì, località Alto Adriatico, però adesso è un pretesto per salutare Marica, che lì lei è in zona romagnola, un'altra bella città di mare, adesso non me la ricordo più, Marina di Ravenna, è possibile, non mi ricordo. Marica, mi sono dimenticato la località dove abiti, lì è possibile trovare un appartamentino, una residenza per farmi passare la seconda parte della mia vita in modo tranquillo. Ah, sono disposto a spendere non tanto, 600-700 mila euro, non di più.

Mantel, la vostra Radio Sorriso. Allora, vivere vicino al mare potrebbe allungarvi la vita, eh sì, signore e signori, non lo dico io, lo dice la scienza, non sarebbe soltanto una questione di panorama. È stata fatta questa ricerca basata su dati di circa 66.000 persone, ha trovato associazione tra vivere vicino alla costa e una maggiore aspettativa di vita. Secondo questi studiosi, questi ricercatori, nelle aree costiere il vantaggio osservato può arrivare indicativamente a 1 o 2 anni rispetto alla media analizzata, un paio d'annetti in più, insomma. Ma non è una fantomatica cura dello iodio, tra le possibili spiegazioni ci sarebbero temperature decisamente più moderate, maggiori occasioni per stare all'aperto e fare attività fisica, oltre a fattori ambientali e socio-economici. Si tratta comunque di un'associazione statistica, non della prova che trasferirsi al mare faccia automaticamente vivere 2 o 3 anni in più, però nel dubbio, se è un appartamentino vista mare, possiamo iniziare a cercarlo, no? Mi date una mano? Aspetta che saluto i miei, vado a vivere, mi accontento di Pellestrina, io San Pietro in Volta, Pellestrina, lì c'è gente simpatica, anche Ciosa, Chioggia, voglio andare a Chioggia, Pellestrina, San Pietro in Volta, perché lì c'è gente simpatica, poi abbiamo lo zoccolo duro e l'ascolto di Radio Sorriso, lì in Pellestrina, è vero, San Pietro in Volta è Ciosa. E poi si mangia il pesce, se mangia ben lì e se beve meglio.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
17: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
18: Come trasformare una zucca
17: in una carrozza?
18: No, in una pista da ballo.
17: Semplice, con Sorriso in Piazza.
19: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
21: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
22: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
23: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

su Radio Sorriso quando mancano 15 minuti alle 9 del mattino. Allora, il mattino di oggi, venerdì 2 di ottobre, se vi siete sintonizzati a poco, se avete acceso la radio da poco, oggi stiamo celebrando la festa nazionale dei nonni. Ne stiamo parlando, parlando bene da stamattina alle 6, questi angeli, questi nostri angeli custodi, gli occhi amorevoli, le carezze, i sorrisi dolci, l'affetto e soprattutto la saggezza, questo e tanto altro sono i nonni, visto e considerato che, come vi dicevo prima, insomma, i miei figliuoli, non voglio rendermi nonno, insomma, c'è ancora la campagna adotta un nonno, una volta la facevano, adotta un nonno, c'è qualcheduno che mi vuole adottare? Mangio poco, bevo più niente perché il medico mi ha tolto anche tolto l'alcol completamente, non sporco, sono affidabile, mi occuperò io dei vostri figliuoli, ve li porto io a scuola, ve li vado a riprenderli, gli porto la merenda, li porto al cinema, li porto a giocare a calcio, a pallavolo, li porto anche in discoteca volendo, anche al night. Adotta nonno Zani, dai, sì. Se qualcheduno si fa avanti, molto volentieri, guarda, 345 48 45 666. Vi porto anche a scuola di Kizomba, eh.

0: sono pronto.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: E allora?
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Eccomi.
2: Ecco l'argomento del giorno.

ti devi arrangiare. Ma io sapevo che l'argomento del giorno sarebbe stato incentrato su questa festa, no? La festa dei nonni. Non a caso io, da buon precursore, ho lanciato l'argomento alle 6 questa mattina e lo porteremo avanti per tutta la giornata. Oggi è la festa nazionale dei nonni e noi vogliamo celebrarli insieme a voi, no? I nonni sono la nostra storia, le nostre radici, se vogliamo dire il nostro porto sicuro. Diteci quello che volete dei nonni. Qual è, ipotesi, qual è la frase tipica che dice sempre vostro nonno? No? Ai miei tempi, figliuolo, oppure mangia che sei magro, metti sulla giacca che prendi freddo. Ecco, diteci la vostra, cosa vi ricordate, cosa vi hanno insegnato i vostri nonni che non dimenticherete mai, che può essere una ricetta, un proverbio, un modo di dire, un lavoro, un mestiere, insomma, ad amare senza chiedere nulla in cambio. Dai, libero sfogo al nostro numero di centralone 345 48 45 673. E adesso, buongiorno, sono nonno Giovanni Zani, che poi abbiamo questa idea del nonno vecchio, adesso sono i nonni giovanissimi. Vi dico, mio suocero, il mio primo suocero, è diventato nonno all'età di 48 anni, Che genere, ai quei tempi mi chiamavano mitragliere.

Radio Sorriso. Bella. Bello, dai, vedo che adesso state arrivando, siete concentrati, siete in vena di ricordi, state scrivendo. Giuliana Bresciana, buongiorno, saluto Giuliana Montichiari Brescia, che è quella

buongiorno a Elisa. Aspetta, perché Elisa, Dio, quanti messaggi adesso. Mi sono perso Elisa, eccola qua. Elisa, canzone, chiuderò con la richiesta di Elisa, che è Galassi con Aurora Codazzi, e scusami. Sarà l'ultima canzone. Poi da Morgano, io sono diventata nonna, 44 anni in fila per 6, con resta di 2, 7 per 6, 42, più 2, 40. 44 anni ed è una cosa meravigliosa, è stata una cosa meravigliosa. Buona giornata, ciao. Grazie Luigina, giovanissima. Poi Pordenone, buongiorno a tutti i nonni. La frase che diceva mio nonno, fra le tante, mi è rimasta impressa: e i pizzichi d'amore non fanno male. Quando ci dava dei pizzicotti per farci stare buoni. Vabbè. Ah, ti pizzicava? Aia! I pizzichi d'amore non fanno male, se la cavavano così, Poi ricordo de noni, questa è scritta in dialetto: se te fè il brao te do la mancia o a caramea. Bene, qua chiudo io, dai, sfogatevi pure, siamo pronti a ricevervi al nostro numero 345 48 45 663 o ai numeri anche di rete fissima, rete fissa, sto sparlando adesso, che significa che devo andarmene.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese. La sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mino. L'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 9:04.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Estero Letto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
13: Alovex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Sorriso!
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
22: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
23: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

piccolo, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E se poi andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: noi, cari amici sorrisini, arriva stamattina da Carlotta. Come, non ve lo aspettavate, eh? Nemmeno io, infatti vi avevo dato appuntamento alle 16.30 per oggi e invece, 9 di mattina, caffè ingurgitato e pronta a passare con voi la mattinata. Come state? Siete in forma? Beh, spero proprio di sì, anche perché oggi è una giornata molto speciale. È la giornata dei nonni, allora un saluto, un abbraccio, un sorriso, un bacione a tutti i nonni che ci stanno ascoltando, che so essere tanti, e ovviamente l'argomento di oggi non poteva che essere dedicato a loro, quindi a tutti voi un bel ricordo dei vostri nonni, oppure per i nonni in essere anche un bel ricordo del fatto di essere nonni. Voi vi ricordate quando siete diventati nonni la prima volta, la gioia? Allora facciamo anche un po' questo tipo di ragionamento, se ne avete voglia ovviamente. Per me, io dovrò fare molta fatica e trattenermi per non sganciare una lacrimuccia in diretta, perché per me è un argomento sempre molto molto emozionante. Quindi, cari nonni all'ascolto, stiamo aspettando voi, e cari nipoti all'ascolto anche, ovviamente. Siamo tutti nipoti di qualcuno e quindi ricordiamo i nostri nonni con le cose belle, quelle belle memorie che ci rimangono in testa. Con una telefonata allo 0423 7366 80 7366 81, oppure un messaggino che ne stanno già arrivando, al 345 48 45 663. Ma prima di tutto andiamo a salutare il nostro amico Raffaello, che ha un messaggio per noi. Ciao Raffaello!
1: Buongiorno, buona giornata amici cari! Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria! Qualcuno dirà, è arrivato anche lui, che cavolo! Amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a nervosirti, comincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

Ed eccola qua, l'aspettavate tutti, scommetto, visto l'argomento di oggi. I nonni raccontano, ce l'ha cantata Gianni Dego e ringraziamo il primo a richiedercela, ovvero Angelo. Ciao Angelo, un abbraccio a te, una buona giornata. Salutiamo anche Maria Ausilia che dice: Maria augura a tutti i nonni del mondo salute e per poter stare vicino ai figli e nipoti e poterli guidare in questo strano mondo. Effettivamente ragazzi, è senza la guida dei nonni che ne sanno molto più di noi dove saremmo, chi lo sa, chi lo sa. Raccontatemi dei nostri nonni, fate gli auguri ai vostri nonni, oppure nonni, ditemi come si sta ad essere nonni. È una curiosità che ho, cosa si prova ad essere nonni? Me lo raccontate? Sarebbe molto grazioso. Saluto io intanto l'amico Vittorio di Goito. Ciao Vittorio, c'è una polca che ti aspetta e non devi aspettare tu, arriva subito. Roberto Scaglioni con Truffaldina.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sorriso!
9: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
10: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
11: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027 con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
8: Sorriso.
15: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E c'è l'orchestra Bagutti con Ciliegi in fiore. Oh, che meraviglia, che meraviglia. La voce di Vito con questa bella novità grazie alle edizioni AB Record. E ne approfitto per ricordarvi, visto che si parla di Gianmarco Bagutti, che sono aperte le iscrizioni, le prenotazioni per Peio Music Village 2027. Chiamate il nostro centralone per avere tutte le informazioni. Ci saranno tantissimi ospiti, una meravigliosa settimana di ballo sulla neve, molto suggestivo, un sacco di sorprese e naturalmente Radio Sorriso come radio ufficiale. 0423 7367, chiedete e vi sarà risposto. Vedrete che anche questa volta Peio Music Village sarà un'esperienza fantastica. Allora, un saluto oggi a tutti i nonni, la giornata dei nonni qui su Radio Sorriso, siete tantissimi. Allora abbiamo un bel vocale da ascoltare che ci ha mandato il nostro amico Mario. Sentite
2: essere
1: un po'.
2: Nonni è una cosa meravigliosa. Senti la tua vita che prosegue in quella dei nipoti.
1: Eh certo.
2: Quindi ti senti una vita eterna.
1: Una vita eterna.
2: Grazie ai nipotini, grazie ai nonni e grazie ai genitori. Ciao, ciao, ciao.
1: Un bacione, ciao Mario, ciao, grazie mille. Salutiamo anche Concetta Pescantina, provincia di Verona. Lei è addirittura bisnonna, ha due bisnipoti e sta per arrivare il terzo. Quindi Concetta è proprio una super nonna e lei adora questa condizione di nonna, che ovviamente ti dà tantissimo, tantissimo amore. Per Concetta arriva Omar Codazzi con Amo le donne e noi oggi la cambiamo un pochino. Se si può, amo le nonne, giusto?

Rossella Ferrari e Casanova con Ubriaca di te, la canzone che ci ha richiesto Michele di Padova. Ciao Michele, un abbraccio, arriva un saluto a tutti i nonni in ascolto dall'amico Franco di Venezia che mi dice: io purtroppo non sono nonno ma mi ricordo molto bene i miei nonni e ho un ricordo molto bello. Un saluto anche ad Anna in quel di Castellarano, lei ha un solo nipote ma mi dice: sono una nonna molto molto allegra. Fantastic, fantastic. Oh, siete tantissimi oggi, pian piano vi leggo tutti. Alfredo ad Ospitaletto, scusate, per me dice: diventare nonno è stata una gioia immensa, io e il mio Leonardo siamo i numeri uno, e mi manda anche la foto con Leonardo in braccio piccolino, molto bella questa foto sotto una cascata, fantastico. Vorrei sentire la canzone Il mio galletto se possibile. Certo che sì, ci sono i girasoli con questo bel valzer.

Ed ecco il tango Te Quiero, ce lo suona Irma Di Benedetto e ce lo richiede l'amica Bruna di Mantova, che ha ben due bisnipoti, anche lei bisnonna, la gioia di tutti questi nipotini. Luigi a Fontana Fredda mi racconta invece che sua nonna era talmente orgogliosa di questo nipote, che aveva un bel lavoro di rappresentante e in più insomma non aveva girato molto durante la sua vita, che quando Luigi ha iniziato il suo lavoro e girava giustamente molto in macchina, la nonna andava con lui, così vedeva anche lei un po' di posti. Molto bella questa cosa. E poi Luigi è diventato nonno a sua volta e mi dice giustamente: è proprio una cosa meravigliosa. Angela di Brescia: volevo dire che sono nonna due volte, un nipote di 14 anni e una di 12. Quando ti abbracciano e ti dicono nonna ti voglio bene, sembra di volare. Beh, posso immaginare. Ciao Angela, un abbraccio a te e ai tuoi due bei nipotini. Salutiamo poi Franca di Oderzo. Ciao Franca, ti abbraccio forte, per te arriva la Suonami Band con la voce di Sofia in Pazza. Siamo un po' tutti pazzerelli qui questa mattina.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
9: Sorriso.
10: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 7366 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
11: Sono le 10:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno. Un escursionista di 72 anni di Conegliano ha perso la vita ieri a San Nicolo Comerico nel Bellunese, precipitando dal sentiero di avvicinamento alla ferrata D'Ambros che percorre la cresta della Pitturina. Il compagno che lo precedeva, dopo averlo sentito cadere dietro di sé, non è più riuscito a scorgerlo e ha lanciato l'allarme intorno alle 12:45. Sul posto ha operato il SUEMA di Pieve di Cadore con l'elicottero. 80 anni fa nasceva la Federazione Italiana Pallavolo. Qualche sera fa a Treviso c'è stata una celebrazione con una festa. Qui era presente anche la presidente di FIPAV 3-1, Laura Carestiato.
16: Il 31 marzo 1946 fondamentalmente è nata la FIPAV e quindi quest'anno hanno voluto festeggiare in tutti i comitati territoriali.
15: Sul fronte agonistico, da segnalare che sono cominciati i campionati.
16: È cominciata con la prima partita, fuori ci sono una parte dei calendari dei campionati, ma man mano usciranno anche tutti gli altri. Sono uscite le nuove, sembra che dobbiamo applicare queste nuove regole, ma ancora non abbiamo le direttive specifiche, diciamo, da parte del settore arbitri, anche se sappiamo quali sono state approvate. Diciamo che i cambiamenti ci sono, qualcosina c'è, la palla che può toccare il soffitto, un massimo di 8 cambi.
15: È tutto. A più tardi.
17: Radio Sorriso, il giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
21: E per il gas?
19: Ottima!
21: Internet?
19: Ottima!
21: Mobile?
19: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
9: Sorriso.
23: È il momento di Farfalle su due ruote.
24: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
25: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Camarone con due ore e due sono le ore che abbiamo ancora da passare assieme qui su Radio Sorriso. Buongiorno a chi si è da poco sintonizzato, io sono Carlotta, oggi sostituisco sia Iris che Giovannino, due in uno ragazzi, e ci sono tantissimi nonni che ci stanno scrivendo perché oggi festeggiamo proprio la giornata dei nonni. E allora velocemente il più possibile, siete tantissimi, allora salutiamo Brunetta e i suoi 11 nipoti, mamma mia, mi manda tutte le foto, uno più bello dell'altro, guarda che bei bambini e ragazzini. Un salutone lo mandiamo a Mario di Verona che dice: ne ho solo tre, ma non è una gara Mario, tranquillo, guarda, la gioia di essere nonni credo sia uguale che tu ne abbia uno, che tu ne abbia 25, quindi i tuoi tre, anche tu una bella foto, uno più grazioso dell'altro, meravigliosi, bei nipotini, bei nonni. Poi ci sono anche i nipoti che pensano ai nonni su Radio Sorriso, quindi andiamo a fare gli auguri a Marisa da Giussago da parte di Chiara e Noemi, ringraziandola per essere la nonna migliore del mondo. Ma vedi Marisa che nipotine fantastiche. E allora Chiara e Noemi dedicano alla nonna Michele Rodella con Un fiore bianco.

Care amiche, cari amici di Radio Sorriso, buongiorno da Alberto Acerbis. Siamo fortunati, perché per quanto ne dicano, ne facciano, insomma, i prodotti italiani sono là in cima alla classifica: vino, formaggio, frutta, verdure, pasta e olio extravergine di oliva, che tutto il mondo ci copia. La cosa più strana, amici di Radio Sorriso, è vedere ancora persone che non hanno capito, non leggono bene l'etichetta. L'etichetta è importante: 100% italiano, estratto a freddo da olive italiane. Questo è l'olio Acerbis. Certo che non siamo un'industria, ma è perché non lo vogliamo essere. Siamo artigiani dell'olio extravergine di oliva. Tutte le mattine su Responde al Lago di Garda imbottigliamo l'olio che viene consegnato a casa subito per darvi un prodotto straordinariamente fresco e buono. Terra e sole, questa straordinaria offerta, questa confezione che nasce per far provare a tutti il nostro olio extravergine, il nostro tonno, perché molti non sono famiglie numerose, sono in due, sono in tre, marito e moglie, marito e l'amante, marito e il prete, ma sono in, quindi dicono, ma sì, un qualcosa che si possa consumare e assaggiare. Abbiamo fatto questa confezione, 3 bottiglie di olio, 2 sono del fresco di Frantoio, straordinario in cucina ma anche a crudo, 1 bottiglia il primo novello etichetta nera, l'olio che fa la differenza, meraviglioso, a crudo, straordinario, 6 scatole di tonno, non una, non due, non tre, ma 6 scatole di Sicilia con il tonno pinna gialla, prima scelta. Tanti hanno smesso di mangiare il tonno perché il mauvaise, perché non lo digerisco. Non è possibile. Il tonno va preso una volta alla settimana e se è fatto bene in olio di oliva vero, fa bene tanto alla mente. Quindi chiamate 030 68 40 48, 030 68 40 48. Sta finendo questa straordinaria offerta che si chiama Terra o Sole, Terra e Sole. Chiamate, mettete, portate in tavola, assaggiate, assaporate la qualità italiana che il mondo ci invidia. Chiamate adesso 030 68 40 48. Vi voglio bene, lo sapete. Buona musica, tante belle cose e tanta salute. Da Alberto Acerbis.

E c'è Sabrina Salvestrin con Schutz and Liesel Polka per salutare, anzi è per una dedica molto speciale per Giulia che ama la lingua tedesca. Il nonno Luigi di Castions di Strada ha chiesto appunto un brano in lingua tedesca per salutare la sua nipotina Giulia che in questo momento insomma si trova in ospedale. Noi le facciamo tantissimi auguri di pronta guarigione non solo dal nonno ma anche da tutti noi di Radio Sorriso. Luigi saluta anche l'altro nipotino Gabriele, un abbraccio a tutti voi miei cari, grazie, grazie mille. Salutiamo anche Gigi Nardini, anche lui plurinonno, un bacione Gigi, ciao. Vi ricordo i vocali brevi perché se mi mandate un minuto di vocale non lo posso mettere in onda, insomma, mi raccomando, Salutiamo anche Rosanna che voleva dedicare alla mamma Caterina che è nonna e bisnonna, quindi facciamo un bel unplain e a tutte le nonne in ascolto, quindi cara Rosanna, grazie a te da tutte le nonne. Diamante, ce la cantano Andrei Souvenir, una in versione baciata, ci piace molto.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Amore, lavare.

0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica. Sorriso.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Altro che se siamo l'Italia che balla qui su Radio Sorriso, non facciamo altro da mane a sera. E salutiamo anche l'amico Paolo Di Maerne che ci ha richiesto questa bella canzone. Oggi giornata dei nonni, mi state raccontando un po' insomma quanti nipotini avete, cosa si prova ad essere nonni, che grande felicità se siete nonni, bisnonni, perché ci sono molti di voi che sono anche bis, come Cristina di Vicenza che mi dice: i nipotini sono la mia vita. Effettivamente, come mi hanno raccontato molti di voi, magari quando si hanno i figli non c'è il tempo di goderseli a pieno perché si lavora. Quando invece poi nascono i nipotini, la maggior parte dei nonni sono in pensione e possono, impegni permettendo giustamente, godersi tutto questo nipotame gioioso. Che meraviglia, che meraviglia. Salutiamo anche Bruna di Rottanova, anche lei due nipoti e due bisnipoti, e per salutare tutti mi aveva richiesto 100 di questi giorni che ci siamo ascoltati prima della pubblicità. Invece Rita è nonna, è diventata nonna, pensate un po', a 45 anni, quindi giovane. Adesso è bisnonna e quando è nato il primo nipotino ha messo fiocchi, ha detto a tutti quanti, anche al parrocchetto nella gabbietta, per la felicità. Che cosa graziosa, veramente. Un bacio a Rita e un bacio a Sergio di Zimella, che voleva fare una dedica a un amico detto Il Gallo, che mi pare proprio un nome, un programma, soprattutto se la dedica è questa: Roger, la voce del sole, con una canzone dei Colors che si intitola Tu con chi fai l'amore. Io non lo voglio sapere del Gallo, eh.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Domenico con Madonna Campagnola per una doppia dedica. Lucia in provincia di Padova dice: al momento non sono nonna, ma volevo ascoltare Madonna Campagnola per mio marito Loris, mentre Dina di Conegliano voleva ricordare anche lei suo marito Sante, che non è diventato nonno purtroppo dei due nipoti Alessandro e Matteo, cioè lo è diventato ma non è purtroppo riuscito a conoscerli. Allora cara Dina, a te un abbraccio molto forte anche da parte nostra. Ci sono un sacco di messaggi che stanno arrivando al 345 48 45 663 e allora saluto Carolina Conegliano che mi manda la foto di sua madre, nonna Laura, è nonna di 12 nipoti, quindi una bella foto con, mi pare di vedere tutti i nipoti, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne manca uno? Probabilmente sì, o forse io non so contare. Comunque, ciao Carolina, grazie, salutiamo anche nonna Laura ovviamente. La giornata dei nonni, arrivano anche dei messaggi vocali su Radio Sorriso, ascoltiamo questo.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Daniela di Villanova.
0: Ciao.
1: Io sono nonna di 5 bambini, un maschietto di 21 anni,
0: bambini.
1: Due bambini di 19, una di 15, una di 13.
0: Ragazzi, dai.
1: Sono la cosa più bella del mondo, perché io i figli non li ho goduti perché lavoravo. Adesso mi godo i nipoti, che sono per me la cosa più bella che c'è a questo mondo. Grazie a voi, tanti saluti.
0: Ciao Daniela, grazie a te. Noi adesso ci facciamo un bel giro di Mazzurca in compagnia di Patrizio Lucidi alla Codà.

0: Una canzone per tutti i nonni me la richiede Cesarina di Mozzecane. Questa era Nonna di tutti, cantata da Loris Gallo, che spero abbia servito allo scopo. Ciao Cesarina, un abbraccio forte a te. Un altro messaggio vocale che arriva al 345 48 45 663. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno sorrisini.
0: Ciao.
1: Io sono Raffa di Asolo.
0: Ciao,
1: faccio
0: cara.
1: Da parte del mondo dei nonni, perché ho Adele che fa quasi 5 anni e a gennaio diventerò nonna di un maschietto.
0: Che meraviglia, facci sapere quando arriva il maschietto, che vogliamo salutarlo anche noi. Un salutone cara Raffa, un bacio. Cristiana Massanzago mi racconta che loro sono 10 cugini, tutti maschi, e i nonni, che purtroppo non ci sono più, però erano molto felici di vederli, bravi, coraggiosi, con 10 maschi. Io mi sarei messa le mani nei capelli se arrivavano tutti assieme, chissà che terremoti. No, immagino foste dei bravi nipoti. Un bacione a voi e salutiamo anche nonno Adriano a Jesolo, che per tutti i nonni del mondo voleva ascoltare Bocce e Barbera. La facciamo partire subito, Stefano Frigerio in questo bel tango.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Sorriso!
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
13: 48 45 663
12: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
14: Sono le 11 e 2 minuti.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati dell'aggressione ai danni di Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo Treviso, che era rimasto in coma per alcuni giorni nella città catalana. Lo hanno riferito i legali della famiglia.
17: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di medicinali illeciti per un valore di circa 10.000 euro nell'ambito di un'operazione contro la commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica. Due persone sono state denunciate, un 55enne di Mestre e un suo parente stretto a cui la merce veniva spedita su indicazione del primo, dopo che una prima spedizione era stata bloccata dalle fiamme gialle.
18: Colibrì è il festival della bellezza rivelata sul teatro e sull'inclusione. È in programma dal 4 ottobre al 3 dicembre in numerosi comuni del Veneto. Pippo Gentile, il direttore artistico di Colibrì.
19: Colibrì è un piccolissimo uccellino, fragile, ma che fa qualcosa che tutti gli altri uccellini non fanno. Vola all'indietro e ha un battito d'ali incredibilmente veloce, 80 volte al secondo. È con questa idea che nasce il Festival Colibrì, dare la possibilità alle persone che verranno ad incontrarci di capire la potenza della diversità e quanto importante sia un patrimonio da condividere, da diffondere e da moltiplicare.
18: È tutto, a dopo.
12: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso, 0423-736680.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1. Pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
22: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
23: Obi, tutto è possibile.
24: Sorriso.
25: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina su Radio Sorriso le 11:09 minuti, ultima oretta in compagnia di Carlotta per questa mattinata di venerdì 2 ottobre. Vado a salutare Ada, nonna e bisnonna. Che meraviglia! Oggi siete, se vi siete appena sintonizzati ve lo spiego. Oggi è la festa dei nonni. Allora, tanti auguri a tutti i nonni in ascolto e molti di voi che mi stanno scrivendo, messaggiando sono anche bisnonni, quindi anche i bisnonni, ovviamente, nonni due volte. Per Ada arriva Pietro Galassi con un bel valzer lento come da tua richiesta, carissima Ada. Ho scelto per te Principessa dei Cigni e spero proprio di aver scelto bene.

0: Nella mattinata di Radio Sorriso accogliamo ancora una volta la nostra amica Miriam.
1: Ciao Carlotta, ciao a tutti i nostri cari ascoltatori. Io e i miei ascoltatori, i nostri ascoltatori stamattina vorrei dire due parole: artrosi e cartilagini. Quante volte l'avete sentito dire dal vostro medico quando siete andati a dire: dottore, c'ho un po' di dolori, ho rigidità, o mi fa male le ginocchia, mi fa male le spalle, e vi dice artrosi. Ma che cos'è l'artrosi? È un processo degenerativo cronico di assottigliamento delle cartilagini articolari. E perché le cartilagini si assottigliano? Perché non hanno più il collagene di cui sono fatte, collagene di tipo 2. E qui entra in gioco il nostro integratore ACE-UC2. Che cos'è? È proprio un integratore di collagene di tipo 2. Lo stesso collagene di cui sono fatte le nostre articolazioni. Ecco perché il nostro corpo lo riconosce. Ecco perché quando iniziate il trattamento con UC2 mi dite: sai che mi sento molto meglio, mi sento molto meno rigida, ho molto meno dolore. Perché si sente proprio l'ingresso del collagene nel nostro corpo. Oltre al collagene abbiamo frassino e boswellia per migliorare il nostro dolore, ma abbiamo anche vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per ossa, muscoli, tendini e nervi. E qui vi chiedo di segnare subito il numero di telefono, lo 030 68 40 408, perché ci sono per voi delle offerte straordinarie stamattina. Volete provare 30 giorni di trattamento? 35 euro. Volete 60 giorni di trattamento? 2 mesi? 60 euro direttamente a casa vostra. 3 mesi di trattamento? 79 euro. Ma stamattina, chiamandolo 030 68 40 408, se volete provare 4 mesi di trattamento, magari siete in due, marito e moglie, volete fare il trattamento insieme, c'è un'offerta straordinaria. Il prezzo non ve lo posso dire, ve lo dicono le ragazze chiamandolo 030 68 40 408. Ci sarà anche qui trasporto gratuito e qui avrete anche Arnia in omaggio, il nostro integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, che nei cambi di stagione, come in questo momento, non può mancare e vi darà un supporto straordinario. 030 68 40 408, chiamate subito.
0: E lo ripeto anch'io, 030 68 40 408. Ciao Miriam, grazie.
1: Ciao Carlotta, grazie.

Ed erano Giuliano e Baroni con Bianca Casetta e la canzone che mi racconta l'amico Pio di Borgoricco. I suoi nonni amavano ascoltare. I nonni vivevano in montagna, avevano una mandria di bestie e quindi a Pio piaceva tantissimo andare da loro e passare del tempo anche con gli animali. Un bel ricordo dei nonni. Oggi giornata dei nonni, come abbiamo più volte detto, arrivano tantissimi auguri, come da Anna che dice una buona giornata ai nonni che ci proteggono dal cielo e anche a quelli che sono qui ovviamente. Un bacione Anna. Poi c'è nonna Jo da Feltre, 5 nipotini, e voleva dedicare a tutti i nonni in ascolto una canzone per tutti. Allora io ho scelto una canzone che non parla proprio di nonni, perché è il momento anche di dare un po' di ritmo. E allora però c'entra comunque, perché Aurora Codazzi ci canta Vivere Felici, e con i nonni la felicità è assicurata.

Ed era il nostro Alex con la mazzurca del fornaio. E vi ricordo che Alex, assieme a Iris e Giovannino, saranno questa sera a Caorera, Sette Ville, in provincia di Belluno. C'è la 31esima sagra della zucca, quindi dopo esservi abbuffati con le meravigliose specialità proposte, potrete ballare con un bel sorriso in piazza. Musica, divertimento, gadget, sorprese, i miei colleghi e anche i ballerini della scuola di ballo Prestige. Agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ovviamente l'ingresso è libero, tutte le informazioni le trovate anche sul nostro sito. Accorrete numerosi questa sera che i miei colleghi vi aspettano. Chissà se si ballerà anche questo bel mambo. Ci sono i rodigini con TikTok.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl,

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
6: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
7: Come trasformare una zucca...
6: In una carrozza?
7: No, in una pista da ballo.
6: Semplice, con Sorriso in Piazza.
8: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Sorriso!
13: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Allora, di Daniele Cordani con Mojito, e qui su Radio Sorriso stanno arrivando un sacco di messaggi. Allora, questo è Giuseppe.
1: Ciao Carlotta, sono Giuseppe di Mantova.
0: Ciao.
1: Io non avrò la fortuna di diventare nonno.
0: Purtroppo.
1: Però una cosa che mi dispiace è che mio padre non è riuscito a fare il nonno, perché purtroppo è morto un po' prematuramente.
0: Accidenti.
1: E sono convinto che sarebbe stato un gran nonno. Comunque non ha importanza, la vita è questa. Mi fareste ascoltare la canzone, se per caso non è passata, di Annalisa Simioni, Amanti?
0: Certo.
1: Ciao,
0: che sì.
1: Ciao, ti saluto, grazie.
0: Un bacione,
1: a te,
0: ciao.
1: E una buona giornata.
0: Ciao Giuseppe, grazie mille. Certo, la facciamo partire subito. Ecco Annalisa Simioni con Amanti.

Nella versione di Graziano Cianni, ciliegie in fiore per salutare Pina di Verona, che voleva ringraziare della dedica fatta ieri suo fratello e sua cognata. Un sacco di dediche oggi, un po' di saluti. Allora Loris Amestrino, ciao, grazie del tuo buongiorno. Savio in Brasile, che meraviglia, buon dia anche a te carissimo Savio. Un saluto a Santina in provincia di Bologna. Poi andiamo a Vallese, dove Rita e Livio fanno tanti auguri ai consuoceri Sauro e Claudia per il loro 50° anniversario di matrimonio, anche da parte di Alessandro e Chiara e della nipotina Lisa. Tanti auguri, allora noi ce la balliamo con una bella cumbia. Diego Zamboni e la sua orchestra con Cin Cin.

Riprendendo in compagnia dell'orchestra di Diego Zamboni, andiamo a salutare anche Ivana Vedelago. Dice: sono nonna di due maschietti e una femmina, un maschio e una femmina. Non mi dice l'età, quindi non andiamo a bambinizzarli se magari hanno 35 anni. Sono molto orgogliosa perché mi vogliono un bene immenso, da me ovviamente ricambiato. Grazie Ivana, un abbraccio a te, un abbraccio ad Anna di Fontane che manda un saluto a Renato, Chiara, Vittoria e Pietro. Indovinate un po', sono proprio i suoi nipotini. Nonna orgogliosa anche Anna, e noi purtroppo, cari amici sorrisini, abbiamo già esaurito le nostre 3 ore, ma vi pensate, mamma mia come passa velocemente il tempo. Noi ci risentiamo domenica, ovviamente domenica mattina, attenzione, ci ascoltiamo, ci sentiamo dalle 9 alle 12 di domenica mattina e passeremo così una mattinata bella movimentata. Rinnovo i miei auguri e i miei saluti a tutti i nonni in ascolto e vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano che stanno per arrivare. Noi invece, per salutarci, ci balliamo un bel Beneito. C'è Davide Montali con questo bel medley di pezzi napoletani. A Sunnambula, Carmele, Lazzarella. Dai che mi esce da Marisa Laurito. Un bacio a tutti, a domenica. Buon weekend.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Come trasformare una zucca
4: in una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
6: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza. Questa sera agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Setteville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Sorriso!
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Ben trovati da Mattia Venini. Giornata di sciopero generale, treni, scuola e sanità a rischio. Incrociano le braccia anche metalmeccanici, forze dell'ordine, marittimi e lavoratori di agricoltura e allevamento. La protesta è stata organizzata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei in reazione al caro vita. Meloni in pressing sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Fonti di Bruxelles chiariscono che la Commissione si sta prendendo il tempo necessario per esaminare la lettera ricevuta dalla Premier. Non ci sarebbe una chiusura pregiudiziale nei confronti dell'Italia. L'8 ottobre il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il governo ha superato il primo scoglio, con la Camera che ha rigettato a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità con 229 voti contrari, 7 in più rispetto ai numeri odierni della maggioranza. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre nell'Europa occidentale. A rivelarlo ancora una volta è il Centro Studi Europeo Copernicus, che ha registrato una temperatura media di 21,7 gradi. Il precedente record risaliva al 2003, primato anche per i giorni da stress termico, 41. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
19: Sorriso!
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Sorriso!
11: È il momento di ridiamoci su.

0: Ed eccoci qua, ci siamo. Buongiorno a tutti da Tiziana, buongiorno ai nostri ascoltatori. Tra poco arriverà anche il mio collega Massimiliano. Nel frattempo, vogliate accettare i miei auguri, cari nonni? I miei nonni li bacio e li ringrazio di tutto l'affetto che mi hanno dato. Da lassù sicuramente mi staranno ascoltando, quindi tutti abbiamo dei nonni. Auguri, auguri, auguri a chi lo è, a chi lo sarà e a chi
1: arriverà adesso in questo momento. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Stavo facendo gli auguri ai nonni. Sai che oggi è il 2 ottobre,
1: lo so. Salutiamo tutti i nonni all'ascolto.
0: Esatto.
1: Che sono indispensabili per tirare avanti una famiglia al giorno d'oggi.
0: Eh sì, guai se non ci fossero da dare quell'aiutino che serve.
1: Aiutino. È un aiutone, più che aiutino, perché adesso tutti e due lavorano, quindi dove si piazza il bambino, il nasciturno?
0: Allora diamo spazio alle vostre dediche richieste dedicate ai nonni, ma magari raccontateci anche qualche aneddoto che ricordate con affetto il vostro nonno o la vostra nonna. 0423 736 680,
1: oppure 345 48 45 663. Colgo l'occasione, visto che sono arrivato a intervento iniziato, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, appunto per fare le cose come si deve.
0: Sì,
1: no?
0: Ma io ti ho fatto sempre
1: lo so che sei la mia spalla destra e anche quella sinistra.
0: Dire
1: niente.
0: Daniele Tarantino invece ci canta "Mi piace un sacco" mentre aspettiamo le vostre chiamate.

0: Passione Cuore con Walter Losi. Vi ricordiamo la serata di questa sera. Ci siamo. Dai, si avvicina sempre di più.
1: Giornata e clima speciale, bellissimo. Ma ti rendi conto che siamo il 2 ottobre, siamo ancora in t-shirt e fuori c'è. Si sta bene.
0: Sempre così.
1: Magari fino a fine novembre non sarebbe male. No, metà novembre.
0: Metterei
1: perché
0: la firma.
1: Metà novembre, perché poi dal 27, 28 e 29 c'è il viaggio che deve essere bello sotto la neve.
0: Più natalizio. No? Magari nevicasse subito.
1: Ne parleremo più tardi, no? Del viaggio che organizziamo noi.
0: Certo.
1: Stavi dicendo che questa sera saremo con il Sorriso in Piazza a Caorera di Sette Ville, provincia di Belluno, presso la 31ª sagra della zucca. Quindi si mangia. Ci sono alcuni piatti a base di zucca, quindi da non perdere per gli appassionati della zucca, no? E quindi, insomma, saranno presenti sul palcoscenico, uno più bello dell'altro, già io me li immagino, vedo già la scena, vedo già il palcoscenico tutto per loro tre.
0: Esatto.
1: Meraviglioso.
0: Chi
1: saranno i
0: quali
1: loro
0: acrobazie
1: tre?
0: Quali duetti, quali balli metteranno?
1: Ma che circo, signori. Meglio ancora. Sto scherzando, per i tre miei colleghi che adesso la Tiziana andrà a leggere.
0: E saranno Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex che allieteranno assieme ai ballerini della scuola Prestige la bellissima serata di questa sera a Caorera di Sette Ville, Belluno.
1: Allora Alex, sai, a proposito di circo, no? Tanto per scherzarci un attimo, lo vedrai bene come dominatore, sai, quello
0: con le fruste?
1: Sì, quello con le fruste e i due da mettere a posto, mettere in riga Iris e Giovannino.
0: Sì, sono proprio da mettere in riga questi due ragazzi.
1: Meraviglioso.
0: Ecco, e
1: questa,
0: allora...
1: questa scena qua di Alex con il frustone, stac, devi fare quello che ti dico io, stac.
0: Ingresso libero questa sera. E ringraziamo anche la Proloco di Caorera per gli impianti e il comune di Sette Ville in provincia di Belluno. E adesso richiesta da Luciano di San Donà,
1: che salutiamo.
0: È tutta per te, caro Luciano, questa Caro Nonno da Matteo Tarantino.

0: sospetto con i Garda Music.
1: Sei sospettoso un po' te.
0: Lo sai che ha richiamato Luciano, ha detto ma io non sono nonno, volevo dedicare una canzone ai nonni, io non lo sono.
1: Vabbè,
0: e si era un po' offeso perché noi io gli ho dedicato.
1: Spero
0: ho
1: detto, diventerà nonno.
0: Chissà, adesso richiama per dire. Ma non,
1: sì, no, non richiamare ci mancherebbe. Allora, abbiamo un bel messaggio da leggere. Buongiorno, sono Fabrizio, se per cortesia mi puoi mettere la fisarmonica di Tiziano Ghinazzi, grazie.
0: E poi aggiunge di Loreo.
1: Loreo, dove fanno gli Oreo? Sai, presente quei biscotti tutti neri?
0: Buoni,
1: con, buonissimi.
0: Magari.
1: E allora, per te, caro Fabrizio, abbiamo scelto Tiziano Ghinazzi con questa mazurka dal titolo
0: Burattella.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Bollettino digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
8: È possibile.
9: Sorriso. Radio Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: spalle, dai, su.
1: Ole, ole, ole.
0: Carica. Come farsi male così stupidamente?
2: Io ho battuto così, però mi sono dato una botta là, proprio là.
0: Basta, sono le 12. Sono le 12.40.
1: Sì, facciamo le persone serie.
0: Ecco, siete all'ascolto di Radio Sorriso. Festeggiamo oggi i nonni. Abbiamo un bel messaggio che ci arriva da parte di...
1: Da parte di Antonio. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Sai quello. Allora, buongiorno Radio Sorriso, sono Antonio. Oggi voglio fare gli auguri alla mia nonna Maria. Da bambino, quando andavo da lei, sapevo già che in cucina avrei trovato qualcosa di buono. Beh, credo da tutte le nonne al mondo è così. Il suo ragù cuoceva per ore e lei diceva sempre: mangia che sei sciupato.
0: Che sei sciupato. Le nonne fanno, lo
1: fanno. Oggi quel profumo mi manca tantissimo, ma ogni volta che cucino provo a seguire le sue ricette. Buona festa dei nonni alla nonna. Oh,
0: alla nonna Maria, che salutiamo, che sicuramente sarà all'ascolto di Radio Sorriso. Intanto Roberto Polisano ci canta: questo amore non è un peccato.
1: No, non è un peccato.

0: Eccola. Volevo dire,
1: dimmi, scusa, ma ero talmente
0: infatti tu alzi il microfono mentre io ti do le comunicazioni di
1: servizio.
0: Ho
1: anche il fiatone, fammi respirare per piacere.
0: Era Fabio Corazza con tutta l'Italia. Volevo dire che anche Fabio Corazza, assieme a Marco Negri, Maria Elisa Vaniero, Manuela Recchia, Filadelfia, Elena Cavarrone, Michele Ranieri, Marco Eniagara,
1: mamma mia,
0: Daniela Cavanna, Maurizio Medeo, Michael Diaz e Maurizio appunto Medeo, che sarà la colonna portante di questo gran galà giunto alla 18ª edizione, il tutto organizzato dall'artista,
1: no, dalla colonna portante. Lui è la colonna portante del gran galà della musica, perché stiamo parlando di un collega che porta il nome di Claudio Prospero, quindi è lui l'artefice che per 18 anni sta interpretando, sta portando avanti appunto questo gran galà delle orchestre, ogni anno sempre meglio, perché magari quei piccoli errori, quelle piccole sbavature
0: diventano sempre di più.
1: E quindi è uno spettacolo, per chi non fosse mai stato a vedere il gran galà, magari una volta nella vita, secondo me male non fa, veniteci pure, perché è veramente un bello spettacolo, anche perché non si balla quella sera, però si ammirano le persone,
0: i cantanti.
1: Si assiste
0: e si ascolta a questo spettacolo, al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, e tutte le informazioni al 335 701 9901, presso la biglietteria, aperta tutti i giorni dalle 19. Eventualmente, se non siete riusciti a prendervi giù il numero, chiamateci pure che ve lo ridiamo. E quindi vi ricordiamo che la serata sarà di giovedì, come ogni volta,
1: bel giorno,
0: 29 ottobre 2026 alle 20:30.
1: Io ho già prenotato il mio posto centrale.
0: Ci saranno anche gli ospiti d'onore, quelli che si aggiudicheranno il premio alla carriera: Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara.
1: Te capì?
0: Detto questo,
1: andiamo con fuori, andiamo proprio fuori noi di testa, però uscirei con l'Allegretti,
0: è che se mi senti
1: Lambertini
0: appunto ti fa lo scalpo che non hai.

Che è Maurizio Medeo. Aspettiamo le vostre telefonate qui su Radio Sorriso, i vostri messaggi al 345 48 45 663. E adesso con Baiardi Macarena c'è Canzone del Sole.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Come trasformare una zucca...
3: in una carrozza?
2: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in Piazza.
4: Questa sera, a Caurera Sette Ville, Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 13 e 5 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Ben ritrovati all'ascolto delle notizie del nostro territorio. Un uomo di 36 anni che ha aggredito tre operatori sanitari e ha distrutto un ecografo al pronto soccorso di Padova è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Il 36enne era giunto in ospedale a bordo di un'ambulanza della 118 sotto effetto di droga.
14: Le fiamme gialle veneziane hanno sequestrato beni per 4,7 milioni a una società e al suo rappresentante per omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali. Si tratta di una società con sede legale all'estero attiva nel settore del commercio di idrocarburi. È emersa l'esistenza di una stabile organizzazione occulta sul territorio italiano.
13: La Giunta Veneta ha approvato il bando 2026 da 370.000 euro per sostenere i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco. Le risorse potranno finanziare l'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche e interventi sulle sedi. Potranno presentare domanda le associazioni che sostengono i distaccamenti volontari anche in forma associata e i comuni nei quali si trovano le sedi.
14: Grazie per averci seguiti. Prossimo appuntamento tra circa un'ora.
15: Care amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte! e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna.
2: Infatti volevo presentarti come piccola interpretazione.
1: Sì, beh, oddio,
2: ma amatoriale.
1: Posso, no, ma molto amatoriale. Le amo, ma proprio non consideratemi cantante, vi prego.
2: Dillo alla luna, provato. Dillo alla luna con Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso.
1: Sì, signori.
2: Allora, cari amici, abbiamo una richiesta.
1: Sì.
2: Intanto permettimi di salutare il signor Sergio di Strana, che ci ha detto che lui è contentissimo, che è arrivato ai suoi 100 anni, bel felice, e con Radio Sorriso passa ore liete.
1: Sì, è una, poi, la medicina giusta.
2: Esatto, e poi abbiamo un messaggio. I nonni ti vedono crescere sapendo che ti lasceranno prima degli altri, forse è per questo che ti amano più di tutti.
1: Però bella, ma anche un po' triste.
2: È un po' triste, cioè, sì. E chi è che ce la invia?
1: Maria Consuelo. Ma perché due messaggi? Hai sentito il secondo? O un
2: No, quello non l'ho sentito.
1: Lo mandiamo il primo,
2: sì,
1: e basta?
2: Sì, dai, vogliamo ascoltiamolo, dai.
3: Ora mio sorriso, ciao. Maria Consuelo da Gimona del Friuli.
1: Mm-hmm.
3: Io vorrei oggi fare gli auguri ai nonni, se non mi sbaglio. È la nostra festa, ragazzi.
1: Sì.
3: Auguri nonni e nonne, a tutti i nonni da una nonna che ha quattro splendidi nipoti,
1: oh,
3: adorabili.
2: Oh.
3: Mandi, mandi.
2: Bella, bene, mandi, mandi.
1: Bella carica.
2: Andiamo con la richiesta di Davide Montali, Occhi Sinceri. Grazie Consuelo, grazie al signor Sergio e anche a Chiara di Treviso, che ha richiesto questo brano.
1: Esattamente.

0: Chi la cantava? Dai, vediamo.
1: Edoardo Vianello. E mentre l'abbiamo sentita, l'abbiamo ascoltata da Rosy Velasco e Bandiera Gialla. Non ho 70 anni per niente.
0: Sei proprio bravo. Non dire fesserie che ne hai appena 56. 57 il prossimo anno a febbraio. O ne hai già 57? Mi sono perso un anno.
1: Allora, abbiamo un bellissimo messaggio arrivato per gli auguri dei nonni.
0: Sì, leggi tu,
1: a proposito,
0: leggo io,
1: aspetta,
0: leggi tu.
1: Prima di come si chiamavano i tuoi nonni, paterni e materni?
0: Allora, mio nonno si chiamava Nello e Nella.
1: Davvero?
0: Sì, te lo giuro. Mio papà si chiama Gabriele e Gabriella.
1: I figli?
0: Mia mamma invece Adelino. E Camilla e Gidio invece a parte di mia mamma.
1: Ah, oh, invece da parte di mia mamma si chiamavano Cesarina e Luigi. Invece da parte di mio papà si chiamavano Angelo e Ida. Ah, di cui io conservo solo il ricordo della nonna, perché sono mancati che io ero piccolissima. Mm-hmm. E un bellissimo ricordo della mia nonna che porterò sempre nel cuore.
0: Certo, beh.
1: Ma leggiamo questi messaggi. Questo messaggio è arrivato adesso.
0: Sì, leggi tu o leggo io?
1: Vai tu che sei più bravo.
0: No, più bravo no. Ciao ragazzi, auguri a tutti i nonni del mondo, auguri a nonno Lorenzo e a nonna Michaela da parte di noi, Emma, Matteo e Cesar, auguri nonno Iole, non è femminile, nonna Iole.
1: Lole.
0: Che sta per Lorenzo. La I grande, Lole, esatto.
1: Auguri Lorenzo. Anche da parte nostra, per voi abbiamo scelto Marco Zeta con...
0: Il cielo è una coperta ricamata.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino. A prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile.

0: tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sorriso.
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Adesso puoi parlare.
2: Voglio te con Marco e il clan.
1: Oh, un'altra bella canzone delle nostre edizioni, no, dico edizioni a B-Record, cioè nostre edizioni perché ce le sentiamo, no? Nel senso che
2: andiamo, insomma, col vocale, c'è Erika. Vai.
3: Ciao cari ragazzi. Ciao. Sempre bravi, bravissimi. Oggi è la festa dei nonni.
2: Sì. Auguri.
3: Ok, io sono una nonna.
1: Ma dai.
3: Anche se ci sono grossi problemi, non importa, sono sempre nonna.
1: Tieni duro.
3: Faccio gli auguri a me, me li faccio.
1: Te li facciamo anche noi.
3: Faccio gli auguri a tutti i nonni di questo mondo.
1: Oh.
3: Ragazzi, ciao.
1: Grazie di esistere.
3: Sono un po' emozionata.
1: Ma ci mancherebbe.
3: Ciao, buona giornata e buona trasmissione.
1: Grazie,
3: bacione,
1: Erika.
3: Ciao.
1: Un abbraccio.
2: Emozionata.
1: Insomma, voglio dire, grande Erika.
2: Un abbraccio.
1: Saluti, un abbraccione.
2: C'è
1: poi
2: una richiesta da Lucio. Se
1: Lucio
2: non sbaglio.
1: Di Cerea mi scrive. Da qua leggo, aspetta, perché tu leggi i messaggi da qua, ok?
2: Ok.
1: Buon pomeriggio, sono Lucio di Cerea per. No, questo
2: sì,
1: qua.
2: Sì, sì, sì. Luce Cerea vuole, però non vuole okay. Quel brano lì perché non c'è.
1: Una canzone che sarà di canta Maria Luisa dell'Orchestra Barri.
2: Esatto.
1: Va bene?
2: Che sera,
1: da parte
2: io
1: di,
2: direi che da, sarà.
1: Che sera.
2: Che sera. I Barri.

0: Con Marianna Lanteri siamo quasi giunti ai saluti, caro Max. L'intervento questo che facciamo insieme.
1: Mi spiace.
0: Allora, leggiamo quella della bicicletta del nonno che mi è piaciuto moltissimo.
1: Pareva. Allora, un abbraccio grande a mio nonno Luigi, salutiamo, che mi ha insegnato ad andare in bicicletta. Ricordo ancora la sua mano appoggiata dietro il sellino e io che gli facevo: "Non lasciarmi!" Lui mi rispondeva: "Non ti lascio, vai tranquillo." Poi, senza che me ne accorgessi, avevo mollato la mano. Era finalmente partito da solo. Grazie nonno, perché quella è stata una delle prime volte a cui mi ha insegnato a credere in me stesso.
0: Che bello, vedi che bel ricordo dei nonni. Oggi la giornata dei nonni.
1: Evviva i nonni.
0: Esatto, evviva i nonni e beati chi li ha.
1: Esatto.
0: E che dire, loro sono la sapienza, sono la conoscenza, la cultura delle radici. Va bene, amici, noi ci diamo appuntamento a lunedì, perché oggi è venerdì.
1: Esatto, lunedì, ma insomma...
0: Per chi verrà al pranzo, invece...
1: Per chi verrà al pranzo potrebbe essere che ci vediamo, anzi sicuramente ci vediamo domenica. Il pranzo, le prenotazioni sono ancora aperte, quindi se volete... chiamare, ci sono ancora dei posti disponibili.
0: Esatto, dopo le 14.
1: Esatto, 0423 7367, il prezzo è 42 euro, quindi se domenica non sapete dove andare, cosa fare e volete divertirvi però e anche ballare e mangiare bene, chiamate il numero appunto del nostro centralino per prenotare al pranzo di Radio Sorriso con noi di Radio Sorriso, Graziano Cianni e anche
0: Linda Bischio
1: con Matteo. Esatto.
0: Grazie a tutti voi, buon fine settimana invece da parte mia, e che dire, rimanete qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, che vi fa sentire giovani, vi mantiene giovani.
1: Certamente.
0: E vi fa compagnia dalla sera alla mattina e poi dalla sera anche alla mattina dopo.
1: Ma pensa a te, cioè H24, non ci fermiamo mai.
0: Ciao a tutti, c'è Mattia Agostini, ciao. Buona serata.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Sorriso!
10: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Radio Sorriso,
13: più giovane che mai.
14: Più giovane che mai. Mai.
15: Sono le 14:03.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
18: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
19: Dal 2 al 4 ottobre Gorizia ospita Frontiere Festival. Le anticipazioni di Fabrizio Brancoli, vice direttore dei quotidiani del gruppo NEM, tra i principali creatori dell'evento.
20: Questo è un festival nuovo. In questo caso la scelta è quella di far incontrare i mondi. Si creano delle lezioni magistrali da parte di grandi esperti, conferenze gratuite a Gorizia nel Teatro Verdi. Di cosa parlano? Un po' di tutto, con grande attenzione ai binomi della nostra vita quotidiana: il bello e il brutto, l'Oriente e l'Occidente, il sionismo e la diaspora, la Cina e gli Stati Uniti, insomma coppie di concetti che consentono di discutere. Quante volte anche noi al bar, per strada, in famiglia discutiamo di, soprattutto quando ci spacchiamo in due nelle opinioni, no? Dalla politica al calcio, dai diritti alle abitudini quotidiane. Sono proprio le coppie di concetti che ci fanno dibattere di più, e noi su questo vogliamo portare sul palco dei grandi esperti, professori accademici, comunicatori, filosofi, insomma ne avremo di ogni tipo.
19: Grazie a Fabrizio Brancoli, vice direttore dei quotidiani del gruppo NEM.
20: Molte grazie, buona giornata.
21: Con il sottotitolo
0: tuo costo €1, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da €1.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a €9,99. Da 4 pezzi in su, €8,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
22: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Sorriso.
25: È il momento di Oltre il Liscio.

Ed eccoci insieme, si riparte per un nuovo viaggio musicale. Buon pomeriggio cari ragazzi, cari sorrisini belli, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, benvenuti. Si riparte per un nuovo viaggio musicale, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oltre liscio oggi in una versione extra large insieme sino alle 17, come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Ultimo appuntamento della settimana, partiamo ragazzi, buon pomeriggio, buona musica a tutti voi da Claudio Prospero. E allora fuoco alle polveri, vai, c'è subito la Suonami Band, Sofia con Nicolò Acqua e Sale. Buona musica a tutti.

Band, buon pomeriggio cari ragazzi, cari sorrisini, buon pomeriggio a voi tutti, che la musica ci accompagni piacevolmente in questo nostro viaggio musicale odierno, nel quale come sempre anche voi siete protagonisti attraverso le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Già sin d'ora naturalmente ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e anche l'81. Per quanto riguarda invece gli sms e whatsapp, il 345 48 45 663. Il Fox nella tradizione castellina, ma quante stelle!

Fox, ma quante stelle? E a proposito di stelle, è venerdì, è alle 16:10, di solito è l'ultimo chilometro, oggi siamo in versione extra large. Alle 16:10 con la nostra Elisa Nadai si andrà tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Bene, a più tardi dunque, a più tardi. Claudia Band, la sua voce, la cumbia, la mia voce, eccola.

0: senza lei.
1: La mia voce per te, Claudia Subazzoli, Claudia Band. La baciata non ci si fa mancare assolutamente nulla, ci mancherebbe. C'è Claudia Scarciafratte ed è il tuo perdono.

con Claudia Scarciafratte, il tuo perdono. Oggi 2 ottobre è la festa degli angeli custodi, e angeli custodi come i nonni, ragazzi, non ce ne sono. Auguri a tutti i nonni, a quelli che ci sono, che hanno la fortuna ancora di averli, di abbracciarli, di coccolarli, e auguri anche ai nonni che non ci sono più, ma che ricordiamo sempre ben volentieri, che portiamo nel cuore. Auguri, auguri, auguri ai nonni, con David Pacini, ma guarda questi nonni.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
9: È possibile.
10: Sorriso.
11: Care amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
14: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
15: Come trasformare una zucca
14: in una carrozza?
15: No, in una pista da ballo.
14: Semplice, con

0: sorriso in piazza.
1: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it. Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Marianna Lanteri con Mare Dentro.

giornata, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona compagnia, cari ragazzi, a tutti voi da Claudio Prospero, un giro di valzer, il sax di Samuele Bazzella e caro nonno.

Sax di Samuele Bazzella, caro nonno, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, le vostre canzoni 0423 73 66 80 e 81, per l'utilizzo della messaggistica, gli sms, whatsapp, soprattutto a disposizione il 345 48 45 663. Andiamo subito in quella di Udine, salutando Antonia Lavariano o Marco Dazzi con Sara. Poi ci si sposta a Morgano, dove vado a salutare anche Gilda. Buona compagnia anche a te, Gilda. Buon ascolto con Radio Sorriso. A seguire, protagonista Veronica Cuneo, La Filanda.

Monica Cuneo, la Filanda. Facciamo tappa in quella di Selvazzano, Padova, dove vado a salutare anche Marina. Un abbraccione a te, buon pomeriggio.

0: 가수.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Sorteggio del tavolo. È sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
14: Sorriso.
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: più sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15:03. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: L'appuntamento di oggi è con Proa Latam, con il suo cofondatore che è Antonino Di Marco. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Parliamo di marketing, vendite per quanto riguarda l'America Latina. Si potrebbe riassumere così?
3: Sì, marketing e sales, siamo una business unit a tutti gli effetti per le aziende che vogliono sviluppare il mercato in America Latina. Abbiamo una sede operativa in Messico, quindi in Nord America, una sede in Uruguay, che è anche la sede ovviamente legale e operativa, in modo che riusciamo a coprire dal Messico, quindi Nord America, fino al Sud America, e copriamo appunto per le aziende che hanno bisogno di sviluppare questo mercato enorme, difficile per loro, i mercati di vari settori.
2: Facciamo qualche esempio.
3: Sì, abbiamo per esempio aziende che si occupano del packaging, che vanno dal pallettizzatore al fine linea alle linee conveyor, per esempio, con le quali siamo riusciti a instaurare delle relazioni con importanti produttori, per esempio di tonno in Ecuador. Packaging è un esempio. Poi abbiamo dei clienti che si occupano di impianti per il taglio termico, per esempio, quindi tutto il mondo serramenti in alluminio. Abbiamo dei clienti che sono produttori di fili per la saldatura, per esempio, con i quali stiamo collaborando da un anno e abbiamo identificato dei potenziali distributori in Messico.
2: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: San Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Sorriso.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con Cuba Libre Amor, Luca Roncari.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata. Eccolo qua, Giovanni Zani con Primo Loro, Argenteria, La Pagoda, Tezze sul Brenta, Via Campagnari 13. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni,
0: come andiamo?
1: Andiamo, direi bene.
0: È arrivata la bella stagione, finalmente.
1: Finalmente, sì, è stato un inverno lungo, faticoso.
0: È duro, direbbe qualcuno.
1: E come tutti gli inverni, freddo.
0: Beh, certo, adesso naturalmente con l'arrivo della bella stagione, ad ogni cambio stagione, è vero, arrivano anche le novità per quanto riguarda l'argenteria La Pagoda. Vogliamo parlare dell'indosso subito?
1: Certo Giovanni, perché con la bella stagione cambiano un po' i gusti, perché l'inverno è l'inverno, l'estate è più colorata e più, e le collezioni nuove sono già arrivate, roba veramente bella, sono cose simpatiche, non impegnative, ricordate sempre non impegnative, ma molto simpatiche, molto belle, colorate, estive, veramente belle.
0: Benissimo, l'idea per un anello, per come si chiamano questi, non mi viene mai il termine,
1: gli orecchini.
0: Io mi tocco le orecchie e primo capisce, gli orecchini sono una novità per l'estate, insomma un'ampia scelta da fare naturalmente visitando l'argenteria della Pagoda nel tuo negozio, che è molto bello, annesso naturalmente al centro produzione,
1: alla fabbrica, esattamente, perché diciamo che è tutt'uno, negozio è diviso da una porta dalla fabbrica, e nel caso in cui ci fosse da fare una piccola riparazione, adesso proprio dico due parole, una piccola riparazione che si può fare al momento, la facciamo subito e via.
0: Quindi con la massima fiducia, poi quando entrate alla Pagoda da voi dovete chiedere di Primo, dovete chiedere di colui che sentite alla radio, che poi è il boss naturalmente dell'argenteria La Pagoda. Tezze sul Brenta, siamo in via Campagnari al numero 13, il telefono non lo ricordo mai io.
1: È 0424 56 0243.
0: Alla prossima.
1: Buona giornata.

Monti della Steppa, e abbiamo piacevolmente ritrovato Gina e tutta l'orchestra Magri e Lisoni. Rimaniamo nel passato, cari Soresini, intanto rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona continuazione a voi tutti. Vi propongo un tango, non so se ve lo ricordate, siamo intorno ai 50 anni fa. La vera Romagna Folk, qui con Savini, ve la ricordate, ve lo ricordate questo tango, Elfi?

fighette, Savini, Armando Savini con la vera Romagna, la vera Romagna folk, 50 anni e giù di lì, eh. Bene. Dal passato al presente con Iris e Alex e Cuoricini, ed è il brano che Ginevra di Rovolona dedica con tanto affetto ai nonni Alfredo e Luisa. Iris ed Alex, che insieme con Giovannino e i ballerini della scuola Prestige saranno, lo ricordo, protagonisti questa sera a Caurera di Setteville Belluno con il Sorriso in Piazza nel contesto della 31esima sagra della zucca. L'appuntamento a Caurera di Setteville presso gli impianti del Proloco. L'ingresso è libero, fornitissimo stand gastronomico con piatti a base di zucca e insomma gli ingredienti ci sono, per una gran bella serata da trascorrere piacevolmente insieme. Il Sorriso in Piazza questa sera a Caurera di Setteville Belluno.

no, questa sera vi aspettano a Caurera di Settevilla Belluno. Bene, andiamo a salutare Ilda, Roberto e Franco. Leggo, sono in viaggio verso Savona in nostra compagnia. E allora, cari ragazzi, buon pomeriggio, buon viaggio soprattutto, e

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani, arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
8: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi

0: qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
0: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Sorriso.
6: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

tappa a Verona, salutando Giampaolo con Max De Palma, Un pugno nel vento. Da Verona poi a Resana Alessandro con un caro salutone per nonno Rino. A seguire sarà protagonista Ruggero Scandiuzzi, Rivivere il passato. Un saluto inoltre anche a Maria in quel di Mestre.

la prossima tappa del nostro viaggio ci porta in quella di Noale, andando a salutare Carlo con Pietro Galassi, Manolo e Matteo e Rhapsody.

Le note di Rapsodia. Luca, ciao Luca. Luca di Corsara che augura un buon weekend a tutti e scrive sempre con il sorriso. Giustamente, assolutamente sì. Un bel giro per l'Italia, dai, ballando l'Aligalli insieme a Simone.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Sorriso.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Sono le 16:03.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda al bivio A1 a 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A24 a 21 Torino-Brescia per traffico intenso. È tutto.
18: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
19: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, il venerdì si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del fine settimana. Con chi? Ma con colei che ha questo rapporto così speciale con gli astri, la nostra Elisa, Elisa Nadai. Ciao Elisa, buona serata a te.
1: Si avvicina il fine settimana e quindi eccomi qui con le previsioni dell'oroscopo, dobbiamo capire come vanno le cose. Buonasera Claudio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sono Elisa, pronti con i segni out e i segni in di questo weekend. 12 posizione Scorpione, un po' sottotono questo fine settimana, meglio prendere le cose con calma e non dare troppo peso alle piccole contrarietà. 11ª posizione Gemelli, qualche pensiero di troppo, cerca di non lasciare che questi pensieri ti condizionino troppo l'umore, soprattutto in questo fine settimana, mi raccomando. 10ª posizione Ariete, meglio non avere fretta, le cose riescono meglio quando si fanno con pace, con tranquillità. 9ª posizione Vergine, il fine settimana scorre ma senza grandi sorprese, avrai anche il tempo di annoiarti. 8º posto Sagittario, un po' di stanchezza, ti mancano le energie, hai bisogno di relax e magari di qualche momento da dedicare a te stesso. 7ª posizione per i Pesci, sabato sarai stanco, quindi ci sarà anche qualche questione da rivedere, domenica pomeriggio però assisteremo ad un recupero, quindi è un weekend un po' in salita, un po' altalenante. Siamo arrivati alla metà del nostro oroscopo, fra pochissimo svegliamo chi saranno i segni in.
0: Benissimo, tra poco allora, grazie Elisa, tempo di una mazurka malizia.

0: ritorniamo tra le stelle, eccoci nuovamente Elisa.
1: Ci voleva un po' di musica per stemperare questa tensione. Allora, nella classifica più bassa, la zona dei segni out, troviamo 12° posto Scorpione, 11° Gemelli, 10° Ariete, 9° Vergine, 8° Sagittario, 7ª posizione per i Pesci. Saliamo, andiamo ai segni più fortunati. 6° posto per il Leone, buon umore, una bella energia, qualcuno potrebbe farvi una sorpresa bella gradita. 5° posto Cancro, fine settimana favorevole per stare bene con gli altri, per godersi anche le piccole cose. 4° posto Toro, tutto procede senza intoppi e questo rende sicuramente il fine settimana bello, sereno, pacifico. 3ª posizione Acquario, fine settimana in cui non vi lascerete scappare nulla, la vita vi riserva momenti davvero piacevoli in compagnia, approfittate di questo bellissimo weekend. 2° posto Bilancia, armonia, buon umore, sembra proprio che le cose abbiano deciso di andare per il verso giusto questo weekend e quindi cosa devi fare? Cogliere l'attimo. 1° posto Capricorno, weekend fortunato, sei in cima alla classifica, quindi tutto va esattamente come ti aspetti e se dovesse esserci qualche sorpresa tu non ti preoccupare perché saranno soltanto belle sorprese. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, bravi ragazzi, fatemi sapere poi la prossima settimana come è andato questo weekend. Io vi auguro una buona serata, un buon fine settimana anche a te Claudio. Ciao.
0: Grazie e ricambio di cuore, grazie Elisa. Beh, complimenti allora per i nati del Capricorno e medaglia d'oro per questo weekend. Non ce la caviamo male neanche noi bilancini e medaglia d'argento al 2° posto, scendendo sino alla 12ª, appannaggio dello Scorpione, come sempre, ovviamente lo sapete, no? Nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai.
2: Radio Sorriso,
3: più giovane che mai.

Oggi il nostro viaggio musicale di Oltre il Licio in versione extra large, dunque andremo a chiudere tra poco Oltre il Licio e già entreremo subito dopo con i colori della musica che poi continueranno ad essere dipinti da Patrick, che vi accompagnerà a seguire sino alle 20 con Cocktail di Sera. C'è Mauro Levrini, protagonista C'è qualcosa nel mio cuore, poi in quella di Lendinara Rasa andando a salutare Matteo, con a seguire Michele Rodella, Profeta non sarò.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli iperemarket e online.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli.

0: su rsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

baciata con Eloisa. Tommaso, il gruppo Fantasy, come neve al sole. Le 16:40 nella parte conclusiva di questo nostro appuntamento insieme in diretta. Facciamo tappa a Verona andando a salutare Tiziano con Voglio te, Anna Maria Allegretti.

Linda Biscaro, che ricordo insieme con Matteo e poi con Graziano Cianni saranno gli ospiti domenica dopodomani, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in occasione del primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, per una bella giornata di festa da trascorrere piacevolmente insieme. Bene, ancora per chi lo desidera qualche posto a disposizione approfittatene, ricordo il numero del nostro centralone, lo 0423 7367. Domenica 4 ottobre ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Linda Biscaro, la chisomba che tu

0: La voce di Andrea, l'orchestra di Valentina e Andrea Fiorentini con un appassionato tango per salutarci e intanto per salutare anche Patrick che continuerà a dipingere con voi i colori della musica per poi insomma chiudere in bellezza con un bel cocktail, vero? Ciao Patrick!
1: Ciao Claudio, buonasera amici di Radio Sorriso, un abbraccio a voi che siete all'ascolto di questa splendida radio, la radio più giovane che mai ovviamente.
0: Pronto dunque per accompagnare poi i nostri ascoltatori all'inizio del weekend sino alle 20. Qualcosa mi dice che ci ritroveremo poi domenica sempre a quest'ora.
1: Certamente, sempre a quest'ora. Domenica le darò il cambio perché sarò qui dalle 17 alle 19.
0: Bene, allora grazie Patrick, buon lavoro a te.
1: Grazie
0: a tutti voi cari ragazzi per aver condiviso questo nostro pomeriggio insieme. Buona serata a voi tutti, buon weekend. Mi raccomando come sempre fare festa con te. Ci salutiamo con Alida Ferrarese, ritorniamo insieme e per quanto mi riguarda ci risentiamo allora domenica dalle 14 con Fortemente Domenica, ovvero il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso. Buona serata, buona vita a tutti, Alida Ferrarese.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 17 e 4 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Materie prime e riciclo. Entro il 2030 l'Unione Europea è orientata ad un riciclo di almeno il 25% dei componenti legati, per esempio, alla batteria di un'auto elettrica o di uno smartphone. L'Italia sarebbe in ritardo in questo senso. In linea generale, più virtuosi sono gli interventi compiuti tra Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. Custodia cautelare in carcere. Il riferimento va ad un 36enne padovano che ieri mattina ha dato in escandescenze nell'area del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, dove era stato ricoverato per un'intossicazione da stupefacenti. L'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato denunciato per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Si cambia argomento. Domenica Asolo, nel Trevigiano, ospiterà la cerimonia ufficiale della giornata regionale dei Colli Veneti. Cultura, tradizione, sapori e paesaggi tra le colline caratterizzate dai colori della stagione autunnale appena cominciata. L'iniziativa ha l'obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio naturalistico, storico ed enogastronomico delle aree collinari del Veneto. È tutto, buona serata.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
20: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
21: Obi, tutto è possibile.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Sorriso.
26: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Andiamo a ringraziare le edizioni Galletti Boston per averci presentato il brano del mese con Patrizia Ceccarelli. Questa era Dimentica in questo venerdì 2 di ottobre. 2 di ottobre, se già il secondo giorno di ottobre, ragazzi. È volata l'estate, è passato settembre e siamo arrivati ad ottobre. Sono le 17:12 in compagnia del vostro Patrick. Ufficialmente vi do la buonasera. Saremo in compagnia per 3 ore qui per accontentare le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423-736680 o 736681. Allora apriamo le danze, buona musica, arriva Patrizio Lucidi per voi con La Tarantola Velenosa, le nuove novità di Patrizio Lucidi, e poi accontenteremo l'amica Lina di Salzano con L'Eco della Mia Valle con El Canfin. E allora ragazzi, La Tarantola con Patrizio Lucidi, aspetto le vostre belle dediche richieste qui su Radio Sorriso.

ci siamo ascoltati anche l'eco della mia valle con El Canfin per l'amica Lina di Salzano. È una bella richiesta che ci ha fatto l'amica Lina. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Nadia di Treviso, che mi ha telefonato allo 0423 736 680. Un saluto grande anche a te, Nadia. Grazie per le belle parole che spendi sempre. E tu mi hai richiesto L'amore con Pietro Galassi e Marianna Lanteri. E poi andremo ad accontentare anche l'amico Tony di Ariano Polesine. Ciao Tony, un saluto, un abbraccio e mi raccomando sempre forza, mi raccomando Tony. E Tony vorrebbe ascoltare Gianni Dego con Madonnina del Mare. Però intanto, prima di passare a queste belle canzoni che ci hanno richiesto i nostri ascoltatori, vi ricordo che questa sera venerdì 2 ottobre, questa sera a Caorera, Setteville, in provincia di Belluno, sarà una serata magica, perché alla 31esima Sagra della Zucca ci saranno Iris, Giovannino e Alex con i ballerini della scuola di ballo Prestige e il Sorriso in Piazza. A questa bellissima festa, a questa bellissima Sagra della Zucca, insomma, non mancate, perché questa sera Iris, Giovannino e Alex vi faranno divertire con l'ingresso gratuito. Mi raccomando, ingresso gratuito questa sera a Caorera, Setteville, in provincia di Belluno. Però ci saranno anche dei piatti per chi volesse approfittare per mangiare lì, per cenare lì: gnocchi, crespelle, polenta e goulash, formaggio alla piastra, pastin con polenta, dolci, gelato. Insomma, se volete passare una bella serata con Sorriso in Piazza, io vi consiglio, andate lì a mangiare, mangiate qualcosina e poi trascorrerete questa bella serata con i nostri speaker Iris, Giovannino e Alex e con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere alla 31esima Sagra della Zucca di Caorera, Setteville, in provincia di Belluno. Vi ricordo che l'ingresso è libero, quindi approfittatene, andate a divertirvi. Poi ci saranno anche tanti bei gadget che verranno dispensati dai nostri speaker, mi raccomando, non mancate questa sera, E adesso pronti, perché arriva Pietro Galassi con L'amore e Marianna Lanteri. Pronti, ascoltiamo questa bella begin tutta da ballare, tutta da ascoltare per l'amica Nadia di Treviso. E poi Tony, arriva Madonnina del Mare, mi raccomando, all'ascolto della radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica!
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Ecco la merenda.
13: Panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
17: Scopri One Sweep 90 di In Once.

0: Spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. I-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Sorriso.
3: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: Sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E alle 17:42 minuti, 41 minuti per la precisione, andiamo a ringraziare ovviamente anche le Edizioni Baracca per questo bellissimo brano con Gianni Drudi, L'ultimo clown. Vi ricordo che Gianni Drudi sarà anche ospite alla Slovenia d'Avvento dal 27 al 29 novembre tra mercatini, luci e laghi incantati. Gianni Drudi sarà nostro ospite per questo bel viaggio che andremo a fare tra i mercatini incantati della Slovenia. Ragazzi, mi raccomando, non mancate, poi ve ne parlerò anche più, diciamo, approfonditamente, ecco. Intanto andiamo a salutare un amico Tony Merica. Ciao Patrick, un abbraccio e buona continuazione di trasmissione che sulle frequenze di Radio Sorriso diventa la nostra favolosa realtà. Se è possibile sentire la canzone Segretamente di Elena Cammarone, che dedico a tutti i nostri sorrisini. Grazie e alla prossima, Tony Merica. Grazie a te, carissimo Tony. E allora io ti accontento subito con questa bella begin e la voce di Elena Cammarone, e poi accontenteremo l'amico Cristian di Padova con Igor Chimetto, che ci ha richiesto una nuova luce. Intanto Elena Cammarone per voi.

ci siamo ascoltati anche la voce di Igor Chimetto con una nuova luce per l'amico Christian di Padova che sta rientrando da lavoro, quindi ciao Christian, auguriamo a te un buon weekend, insomma come lo auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, insomma eccolo qua, venerdì è arrivato, adesso abbiamo il sabato e la domenica davanti per trascorrerlo in famiglia, con gli amici, per far festa, per rilassarsi, insomma... Fate quello che vi pare, basta che vi rilassate e che passiate un bellissimo weekend. Adesso andiamo ad accontentare un'altra richiesta che è arrivata al 345-48-45-663 via WhatsApp e questo è l'amico Giacomo da Ponte Casale. Ci ha richiesto una bella canzone, un grande successo, arrivano Mary ed Elisa per voi con lui e poi accontenteremo anche l'amica Miranda di Milano che ci ha richiesto Sabrina Salvestrin con la sua fisarmonica. Intanto arriva lui, eccola qua, questa bella canzone che abbiamo tanto ballato e con Mary ed Elisa per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 e mi raccomando, aspetto le vostre belle dediche e richieste.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Come trasformare una zucca
7: in una carrozza?
6: No, in una pista da ballo.
7: Semplice, con Sorriso in Piazza.
8: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Sono le 18:02.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, i paesi del G7 insieme ai loro partner rilasceranno fino a 100 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Donald Trump su Truth esulta e dice il processo inizierà immediatamente. Politica, la direzione PD approva all'unanimità la relazione di Alice Line. Al voto non hanno partecipato i rappresentanti dell'ala riformista del partito. PD pronto a guidare l'alleanza di centrosinistra di Cesline, che gli alleati ribadisce: uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti. Calcio, Nations League, dalle 20:45 Italia in campo a Parigi contro la Francia, allenata da Zidane. Mancini avanti a fianco a Kane, ai fratelli Esposito, assente Mbappé nella Francia, l'attacco sarà guidato da Dembélé. Queste le breaking news di TGcom24.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast.
12: le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
22: Sorriso!
23: Cari amiche!
24: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
23: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
24: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
25: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
26: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
27: Bollettino Digiversario numero 1.
28: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
27: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Sorriso!
5: È il momento di cocktail di sera.
29: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E salutiamo anche la band di Lara Agostini che ci ha presentato questo bellissimo brano dal titolo Acqua di Mare, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo venerdì 2 ottobre. Sono qui a tenervi compagnia fino alle 20, il vostro Patrick, mi raccomando, aspetto sempre le vostre belle dediche richieste al 345-48-45663 per quanto riguarda i messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423-736680. Colgo l'occasione per salutare l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto, a cui mando un abbraccio grandissimo. Ciao ragazze, un abbraccione grande grande grande. E adesso ragazzi, accontentiamo l'amica Maria da Marghera, che è ritornata ora dalla parrucchiera, fa anche rima, che ci ha richiesto questa bella canzone con Michele Rodella, arriva Capriccio di una sera. E per te Maria, questo capriccio lo facciamo oppure no? Un bacio, un abbraccio, ascoltati questa bella canzone.

Questo bel Fox con Armando Savini, ci siamo ascoltati su Radio Sorriso dal titolo Maria della Latteria. E adesso ragazzi proseguiamo con le belle richieste che arrivano qui tramite messaggio. Accontentiamo l'amica Anna Maria di Borgoricco, dice: ciao Patrick, auguro a tutti voi un buon fine settimana e vorrei dedicare una bella canzone a mio marito Stefano, un caro saluto a te, grazie Anna Maria da Borgoricco. Cara Anna Maria, e allora io penso di accontentare la tua richiesta con questa bella canzone di Francesca Mazzucato dal titolo Sono Tua, e poi accontenteremo anche l'amico Angelo di Castel Covati. Signor Angelo, mi scusi ma avevo sbagliato a scrivere, le mando un abbraccio a lei e alla signora Egle, alla sua cara moglie, e lei mi ha richiesto appunto questa bella canzone dal titolo Regalami un sorriso, un vecchio successo di Drupi interpretato dall'amico Fabio Reginato. Intanto ci ascoltiamo questa Sono Tua per l'amica Anna Maria, che la dedica al marito. Eccola qua, sono tua, lei dice a lui.

0: Regalami un sorriso per l'amico Angelo di Castelcovati, la moglie Egle, ma ci è arrivato anche nel frattempo un bel messaggino vocale che ascoltiamo subito. Eccolo qua, pronti via.
1: Ciao, sono Lucia da Padova. Volevo la canzone Resta qui di Alex Villani.
0: E grazie, allora,
1: infinite, e buon sabato.
0: Grazie a te Lucia. Resta qui, mi raccomando, su Radio Sorriso, sempre sintonizzata, perché ti facciamo ascoltare appunto questa bella canzone con Alex Villani e Federica Cocco.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS.

0: interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
1: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
2: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo anche le edizioni Saproject per il brano del mese che ci hanno offerto questo mojito con Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani qui su Radio Sorriso. Vi ricordo

ricordo in questo venerdì 2 ottobre, sono le 18:36 in compagnia del vostro Patrick per un'altra ora e mezza fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche e richieste. E vado subito ad accontentare due persone, pensate, fatalità, una si chiama Rossana e mi scrive da Vicenza e una si chiama Rosanna e mi scrive da Venezia e vorrebbero ascoltare tutte e due, pensate, la stessa canzone, Ciliegi in fiore con Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana e la voce di Vito. E allora io le accontento molto volentieri, perché poi vado ad accontentare anche l'amica Linda di Maniago in provincia di Udine, mi ha richiesto Amor sincero con la voce di Patrizia. Però intanto Ciliegi in fiore, questo bel successo dell'orchestra italiana Bagutti.

Amor sincero con la voce di Patrizia per l'amica Linda di Maniago che ce l'ha richiesta, e adesso andiamo a salutare l'amica Norma di Noale che mi ha telefonato allo 0423736680 e ovviamente Norma estende il suo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e a noi speaker. Grazie Norma, un abbraccio a te, buona serata, buona cena e divertiti domani, mi raccomando, con tutta la tua bella famiglia. Un abbraccio grande, grande, grande. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che mi ha scritto: buonasera, se cortesemente potrei ascoltare un mix dei Nomadi e dedicarlo a mio marito Daniele. Rita da Valeggio sul Mince. Allora cara Rita, ti accontento con la voce di Francesco, l'orchestra è quella di Luca Canali, questo bel mix di Nomadi, e poi accontenteremo l'amica Flora di Brescia con un bel tango dal titolo Tecchiero. Intanto ci ascoltiamo i Nomadi con Luca Canali e gli amici di Valeggio sul Mincio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato questo bellissimo tango Techiero con Paolo Bertoli per l'amica Flora di Brescia. Un saluto lo vado a mandare, lo mando anche all'amica Teresa della Costa Azzurra. E voilà, ma che belle canzoni, complimenti, bonsoir, top speaker Patrick da Mentone della Costa Azzurra, da Teresa. Buona serata a tutti i sorrisini in ascolto. Ciao Teresa, è veramente un piacere ricevere il tuo messaggio. Un saluto anche a te e a tutti gli amici della Costa Azzurra che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie veramente di cuore, ma carissima Teresa, ti ricordo che sono i nostri ascoltatori che hanno dei bellissimi gusti musicali e ascoltiamo appunto le loro richieste. Ciao Teresa, un abbraccio e un bacio, grazie per il tuo messaggino. E allora andiamo a ricordare che questa sera a Caorera, a Setteville, in provincia di Belluno, ci sarà una magica serata alla 31ª Sagra della Zucca con Sorriso in Piazza. Iris Giovannino e il nostro direttore Alex, con la cornice dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, vi terranno compagnia con il Sorriso in Piazza presso gli impianti della Proloco di Caorera, comune di Setteville. L'ingresso è libero e ci sarà una grande cena con gnocchi, crespelle, polenta, goulash, formaggio alla piastra, insomma tantissime pietanze da assaggiare per chi volesse cenare. Però vi ricordo che l'ingresso alla serata appunto di Sorriso in Piazza è veramente libero, quindi libero l'ingresso. Ci sarà musica, divertimento, gadget, sorprese e tanta simpatia. Mi raccomando, non mancate questa sera a Caorera, Setteville, con il Sorriso in Piazza, Iris Giovannino e il nostro direttore Alex. E adesso vado ad accontentare l'amica Solidea e l'amica Dine di Rodero Alto, che ci hanno richiesto una bella polca. E arriva la polca del Far West, Maurizio Russo, per voi.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul duplice delitto di Pietrancatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. Andrea Sempio parla dell'eventualità di un suo rinvio a giudizio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. In un'intervista che sarà trasmessa a Quarto Grado su Rete 4, Sempio afferma: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Dall'estero, l'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili, dice intanto Ursula von der Leyen. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione dell'Unione Europea arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'estero di gasolio verso il vecchio continente. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra dell'esecutivo. Calcio in chiusura, grande attesa per la partita di Nations League che vedrà impegnata questa sera l'Italia con la Francia a Parigi. Nello stesso girone si gioca anche Belgio-Turchia, le partite dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Sorriso!
13: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
16: Iperceramica!
17: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

l'amica Maria Di Gallio che vado a salutare. Ciao Maria, un abbraccio, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato il Tango delle Rose con Davide Montali e Mimmo Mirabelli qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ragazzi, adesso andiamo ad accontentare l'amica Marianna di Campodarsego. Carissima Marianna, lei mi ha richiesto una bella canzone di Pietro Galassi, però Pietro Galassi lo conosciamo veramente come un bravo cantante, una bella voce, ma suona bene anche il sax, quindi lo ascoltiamo con questo valzer lento dal titolo Lacrime d'argento e poi accontenteremo l'amica Daisy e l'amico Alessandro Di Mira che vorrebbero ascoltare la canzone 10 giorni di Daniele Cordani, la voce di Pamela. Un saluto a tutti noi, grazie Daisy, grazie Alessandro, e dicono che siamo meravigliosi, grazie a voi, gentilissimi. Allora, dicevo, ascoltiamo Pietro Galassi con Lacrime d'argento.

E con la voce di Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani, 10 giorni per l'amica Daisy e l'amico Alessandro Di Mira che ce l'hanno richiesta. Adesso ragazzi vi ricordo dal 27 al 29 novembre, ci prepariamo perché andiamo a ballare in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, i luci i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. A 459 euro per persona in camera doppia. Prenotazioni, insomma, per le prenotazioni a 459 euro è un bel prezzo perché avete tante tante cose, avete il viaggio in pullman con partenza da Padova e tutti i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, quindi vi preleveranno ad ogni casello. Poi ci saranno due notti in hotel Perla Resort con sistemazione in camera doppia, resort appunto 4 stelle, visita guidata di Lubiana e il lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena perché ovviamente al pomeriggio sarete in escursione, due serate di musica e ballo, segnatevi due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti Manuela Recchia e Gianni Drudi, quindi questi due grandi ospiti che saranno con noi in questi tre giorni, 27, 28, 29 novembre, e poi la mitica tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, e la compagnia dell'agenzia sarà con noi, compresa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 allo 0423 7367. Andiamo a ringraziare anche ovviamente l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico di questi tre giorni, 27, 28, 29 novembre in Slovenia, ballando con Radio Sorriso il nostro DJ, il nostro Alex direttore, e poi ci sarà Manuela Recchia e Gianni Drudi. A proposito di Manuela Recchia, andiamo ad ascoltare una bella canzone con la sua voce, una bella baciata dal titolo Be My Baby, e poi contenteremo l'amica Angelica di Udine. Ciao Angelica, un abbraccio e un bacio anche a te che vuole ascoltare una canzone cantata da me. Dopo arriva subito, mi raccomando, intanto ci gustiamo la voce di Manuela Recchia con Be My Baby.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo.

0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Sorriso!
2: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Al Gran Galà delle orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
1: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con Paola Fabiani. La vita è bella! E allora ragazzi, adesso andiamo a leggere un messaggino dell'amica Lara di Trieste che ci dice: ciao, buona serata Patrick, sono Lara e vorrei sentire la canzone Batticuore del nostro direttore Alex. Un saluto al mio fidanzato Lorenzo, che spero di incontrare questo weekend, e un ricordo affettuoso ai vecchi nonni che non ci sono più, sempre vivi nei nostri cuori. E allora, carissima Lara, io mi aggiungo al tuo messaggio ricordando che oggi è la festa dei nonni e quindi un pensiero va anche a loro e a tutti i nonni che ci ascoltano su Radio Sorriso, come nonna Paola di Noventa di Piave. Ciao Paola, un abbraccio, che lei è nonna e anche bisnonna. E allora per te, carissima Lara, arriva subito Batticuore, e poi per Paola di Noventa di Piave, la nonna e bisnonna, arriva Aspettami lì con Federica Cocco. Intanto ci ascoltiamo questo bel cia-cia-cia dalla voce del nostro direttore Alex. Vi ricordo, questa sera è Caorera di Sette Ville, ascolterete anche Batticuore. Pronti che si parte? A tempo di cia-cia-cia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20.

E con Federica Cocco siamo ascoltati Aspettami lì, questa bella begin. E adesso vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di giovedì 29 ottobre, il Gran Galà delle Orchestre, arrivato alla sua 18ª edizione, organizzato magistralmente dal nostro Claudio Prospero al Teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa. Ci saranno tanti ospiti, veramente una serata strepitosa, con Michael Diaz e Maurizio Medeo, Marco Iniesta Gara, Daniela Cavanna, da Michele Ranieri ed Elena Camarone, Manuela Recchia e Filadelfia, Marilisa Maniero, Marco Negri, Fabio Corazza, l'orchestra base e quella di Maurizio Medeo. Ragazzi, una grande serata, sono aperte le prevendite per tutte quante, per prenotare il vostro posto. Usate anche la nostra applicazione, quella di Radio Sorriso, scaricatela sul vostro telefonino e tramite l'applicazione potete anche prenotare appunto i vostri posti per questo Gran Galà delle Orchestre di giovedì 29 ottobre al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. Ospiti d'onore con premio alla carriera quadruplo a Fiorenzo Tassinari, Walter Giannarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Il grande evento. E allora da loro andiamo ad ascoltare questo bel Nel Blu dipinto di blu. E allora lo ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo grande successo fatto appunto e eseguito da loro, dal grande evento, da Tassinari, Giannarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo.

questa canzone intramontabile di Domenico Modugno nel blu, dipinto di blu, eseguita magistralmente dal grande evento Fiorenzo Tassinari, Walter Gennarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo, a cui verrà assegnato il premio alla carriera nel Gran Galà delle Orchestre al 18ª edizione giovedì 29 ottobre al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. Prenotate i vostri posti e mi raccomando, per questo Gran Galà delle Orchestre organizzato dal nostro Claudio Prospero. E adesso ragazzi vi ricordo questa sera non mancate, questa sera a Caorera Sette Ville in provincia di Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31ª Sagra della Zucca, musica, divertimento, gadget, tante sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso, e sono là che vi aspettano stasera il nostro Giovannino, la nostra Iris, il nostro direttore Alex con i ballerini della scuola di ballo Prestige. Mi raccomando, non mancate questa sera, grande appuntamento, sono lì che vi aspettano a braccia aperte, e se volete andare lì mangiate anche tutte le specialità a base di zucca che ci sono, venerdì 2 ottobre questa sera agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, quindi non avete scuse per mancare, mi raccomando, andate a trovarli questa sera, per voi il sorriso in piazza. E adesso ragazzi, giunti a questo punto, devo dire che 3 ore sono volate in vostra compagnia. Io vi ringrazio di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato. Per ultimo vado a salutare l'amica Sandra di Gemona del Friuli, un saluto anche all'amico Mario di Gazzo Veronese, un saluto veramente di cuore anche all'amica Maria, ciao Maria di Mira, un abbraccio grande, e mi raccomando, è sempre forte, sempre forza, sempre avanti, non si guarda mai indietro. E adesso vi saluto con questa bella canzone interpretata da Marilisa, di Marilisa Maniero e Marco Negri, un grande successo della grande Mia Martini dal titolo Gli uomini non cambiano. Per quanto mi riguarda è tutto, io vi do appuntamento a martedì dalle 18 alle 20 in Cocktail di Sera con il vostro Patrick. Se vorrete sarò lì, ma ascoltate sempre Radio Sorriso tutto il giorno con i miei carissimi colleghi speaker. Un abbraccio a tutti voi del vostro Patrick. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
0: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
0: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. La situazione meteo non cambia quest'oggi, neanche nel weekend. Sulle nostre regioni settentrionali e sull'Emilia Romagna la pressione atmosferica resta alta, di conseguenza il tempo asciutto e con cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata di sabato 3 ottobre sarà ampiamente soleggiata, con temperature massime oltre la norma, diffusamente prossime ai 24-26 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi, localmente scenderanno di qualche grado, potranno anche essere inferiori ai 15 gradi in diverse province. Situazione meteo analoga anche per la giornata di domenica. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passaggio

0: tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
1: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso!
6: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
7: Certo, le mie mani ti vorrai.
6: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
7: Cerco.
6: Compagnia di Alex.

di cantare con noi di Radio Sorriso questo bel pensiero. Sorrisini, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Sorriso Grandi Firme questo venerdì 2 di ottobre. Ma io ne approfitto per salutare fin da subito gli amici che poi ci ascoltano in replica anche il sabato sera. Scriveteci che poi noi vi leggiamo con grande affetto e simpatia. Abbiamo iniziato con Pensiero, un brano dei Pooh del 71. Un brano che parla di un amore lontano e del desiderio di ricongiungersi con la persona amata. Il pensiero rappresenta il ricordo che continua a tenere unite due persone nonostante la distanza. Grande, grande successo dei mitici Pooh. Proseguiamo con un brano di Ivana Spagna, presentato al Festival di Sanremo nel 1995. Sto parlando di Gente come noi, un brano che parla di un amore finito, del dolore della separazione e delle difficoltà di dimenticare una persona importante. Il brano esprime nostalgia, sofferenza e ricordi. Grande, grande successo di Ivana Spagna che vi voglio dedicare. E l'ascolteremo con la bella voce di Vanna Isaia, sempre qui con Alex a Sorriso Grandi Firme. A tra poco!

Le grandi canzoni all'italiana con la voce di Nicola Congio. Abbiamo ascoltato La voce del silenzio, brano scritto da Elio Isola, Mogole e Paolo Limiti, portato al successo da Mina nel 1968. La canzone parla del silenzio interiore, dei sentimenti che emergono quando una persona si ferma ad ascoltare se stessa. La voce del silenzio rappresenta quindi ciò che si prova dentro, anche quando non si riesce e non si vuole esprimere tutto a parole. Amore, solitudine, introspezione e sentimenti inespressi sono un po' il tema cruciale di questo brano. Aumentiamo un po' il ritmo, lo facciamo con Rossetto e Caffè, che ascolteremo dalla voce di Roberto Tagliani, brano che insomma ben conoscete di Sal Da Vinci e che veramente fa ballare tutte le piste un po' d'Italia, anzi un bel modellato che tutte le orchestre praticamente ormai eseguono in tutte le versioni. Rossetto e Caffè, lanciato nel 2024, un brano che parla di amore passionale e complicato, raccontato attraverso immagini quotidiane come il rossetto e il caffè. La canzone esprime attrazione, nostalgia e il desiderio di ritrovare una persona amata. Noi la ascoltiamo con Roberto Tagliani, questo successo di Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Rossano e Anna Band con Il mare d'inverno, brano scritto da Enrico Ruggeri e portato al successo dalla mitica Loredana Bertè nel 1983. In breve, la canzone descrive il mare d'inverno come simbolo di solitudine e malinconia. La spiaggia vuota e il paesaggio invernale riflettono lo stato d'animo di una persona che si sente sola, distante dagli altri e dai propri ricordi. Anno 83. Chiudiamo il nostro appuntamento del venerdì sera con La riva bianca, la riva nera, che ascolteremo dalla voce di Omar Codazzi, brano di Iva Zanicchi pubblicato nel 1971. Un brano che racconta la storia di un soldato in guerra che si trova davanti a due rive opposte e riflette sul dolore, sulla paura e sulla lontananza della persona amata. Il brano trasmette un forte messaggio contro la guerra e a favore della pace. Anno 1971. Con questo io vi saluto, vi ricordo domani sera la replica di due appuntamenti di Sorriso Grandi Firme e poi, che dire, io vi aspetto domenica al pranzo di Radio Sorriso a Tricesimo, ristorante Belvedere, ma questa sera io adesso corro a Caorera perché sta per iniziare la grande serata con il Sorriso in Piazza, quindi passate a trovarci e a ballare con noi. Ciao sorrisini, un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso!
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
17: Obi, tutto è possibile.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica. Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sorriso.
6: Cari amiche.
7: E cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
10: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
11: Il gel della BMST lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare 2 flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 23 e 4 minuti.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
13: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi.

0: prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 50.

Carolina. Tu volevi fare la ballerina, ma ti han detto lei è troppo cicciolina. Allora hai messo su un'orchestrina.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: È mezzanotte e un minuto. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo, 30 minuti in pista.
2: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: È l'una e un minuto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: È 1:59.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.